saluto di benvenuto. Ciao Peschiera a tutti. Rimaniamo con questi ritmi, visto che li ballate bene, noi scaldiamo le voci con la grande musica italiana.

0: La voce di Regina.
1: La voce di Giuliano.
0: Grazie. Grazie. Vi faccio ballare il moderato Begin con le belle canzoni. Vai. E si balla la Begin.

0: la voce di Regina Merely.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Non può mancare il ballo liscio per voi, il valzer.
1: Arriva il clarinetto di Giuliano per voi.

E qua ci vuole il casquet, attenzione. La fisarmonica, il tango appassionato per voi. Grazie. Ho scelto per voi anche un grande valzer lento, Giacomino al sax, I milioni di Arlecchino.

E questo è il gran finale. Il nostro Giacomino al sax, i milioni di Arlecchino. Grazie a tutti. Grazie veramente. Ritorna la cumbia.

0: E questa è la voce di Regina Chiquitita.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Grazie di questi belli applausi. Sempre con questo ritmo, il grande successo degli Stadio, ve la racconto così.

0: grazie a tutti veramente. A tempo di Terzinato, questa era Cuore. La bella musica, le grandi canzoni. La regina?
1: Sì.
0: La bella musica questa sera passa dalla Peschiera. Questa sera solo bella musica, eh? Solo bella musica.

0: la grande voce di Regina. Cuore
1: a voi, grazie.
0: Ah, che bello, grazie. Ci facciamo anche la baciata per non farci mancare proprio niente. Vai che si muove il culetto. La baciata, se baila, se baila.

0: grazie.
1: Le voci di Regina e di Edoardo. La bazzata!
0: A voi, grazie.
1: Ma
0: grazie.
1: Che bello, grazie. Volevo ricordarvi che qua al nostro palco ci sono i programmi delle serate con tutto il calendario dei prossimi mesi. Se volete sapere in anteprima tutto dove saremo a suonare, lo trovate proprio lì. Vedo che anche i balli di gruppo, se avete voglia, allora facciamo un giro di liscio per i ballerini, poi facciamo tutta la baldoria che volete. Me lo fai un bel valzerino? Vai maestro, valzer!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio. Ecco, arriva anche la polca, tenete duro!

la tromba di Edoardo, la grande musica di Ennio Morricone. Grazie, grazie dei vostri applausi. Un'altra richiesta, la campana del villaggio, tutte le voci dell'orchestra, ve la raccontiamo così. Va regina, inizia.

Grazie. Come, volevate l'applauso più forte? Ci siete rimasti tanto male, tanto. Aspetta che gli faccio rifare il finale, così se lo guadagnano tutto.

0: per Edoardo, Regina e Federico. Grazie.
1: Oh, grazie che

0: apprezzate così tanto la grande musica, veramente. Non esagerate solo con gli applausi, o questi mi chiedono l'aumento e non sono tempi. Quindi, no, esagerate sempre con gli applausi che ci fanno veramente tanto tanto piacere. Rossetto e Caffè, il moderato, poi arrivano i balli di gruppo e non si scherza più. Moderato, vai Edo.
1: Ma che serata!
0: Hai visto che bello?
1: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

il sabato notte della Peschiera, lo balliamo così. Se solo voi da casa potreste vedere quanta energia, ma so che lo sentite e lo vedete anche per radio, si sente anche per radio questa energia. Vai.

0: in super forma il nostro Edoardo.
1: Grazie.
0: Vai. Grazie, bravo Edo. Dai che arriva la baciata e poi non si scherza più. Poi andiamo increscendo sempre di più. A ritmo di baciata, la grande musica italiana

0: Se ne fiati.
1: Grazie a tutti. Un attimo d'attenzione, c'è da spostare una lancia targata GT890DX. Ripeto, una lancia targata GT890DX da spostare. Chi invece non ha la lancia, che rimane qua, arrivano gli Alligalli.
0: Sì, sì.
1: Dai che un po' di Alligalli non hanno mai fatto male a nessuno.

La grande notte, ragazzi. Guarda che spettacolo, guarda che bello. Stasera il biglietto lo paghiamo noi, eh. Guarda che spettacolo.

Grazie. Continuate a ballare di gruppo. Sai come fate tutto così con le file lunghe? Tiburon, i successi, Regina, Edoardo, la grande notte.

0: Le voci di Regina e di Edoardo per voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ma che bello. Il mambo, non ce lo facciamo scappare con la ricetta della tequila mambo.

0: Grazie, Giuliano, per voi.
1: Grazie ballerini. Volevo ancora ricordarvi che proprio qua al nostro palco trovate i programmi delle nostre serate con tutto il calendario fino a febbraio. Se volete sapere in anteprima tutto dove saremo a suonare, lo trovate qua sui programmi delle serate. Ritorna adesso la cumbia, la nostra macumba.

0: la vostra energia. Grazie. Un'altra delle vostre richieste, l'adagio di Albinoni. La grande voce di Regina ve la racconta così.
1: Vai, sei.

0: la grande voce di Regina, l'adagio di Albinoni.
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: E allora vi faccio un altro regalo: il successo del Volo, questa capolavoro, la musica italiana nel mondo, per tutti voi.

0: Il nostro capolavoro siete voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Che bello. A tempo di terzinato, Louis Armstrong la cantava pressappoco così. La grande musica mondiale per tutti voi.
3: I see streets of green, oh, red

0: Giuliano.
1: Thank you. Grazie. Volevo l'applauso un pochino più grande, ma magari ho fatto male io il finale. Datemi subito l'accordo che lo faccio meglio che posso. Attenzione. And I think to myself, oh, what a wonderful. Andiamo. Chupi chupi chupi, yeah, oh yeah. Thank you. Questo era l'applauso che volevo. Bravi voi, ve lo dico l'ultima volta, bravi che apprezzate così tanto la grande musica, e per noi è un piacere servirvela su un piatto d'argento. Bravi, bravi voi. Vi faccio ballare la Beguin con Claudio Baglioni. Sì signore, si può ballare la Beguin anche con Claudio Baglioni e con la grande musica italiana. Andiamo per un attimo a San Siro a ballare la Beguin così. Va, regina.

0: La grande voce di Regina per voi.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie veramente. La Kizomba, sensualissima, il grande successo di Daniel Santa Cruz. Questo è Letto. Kizomba, Kizomba.

0: voce di Regina.
1: Grazie.
0: Che bello. Come promesso, ritorniamo al ballo liscio, ritorniamo con i valzer viennesi. Vi portiamo a Vienna con la grande musica.

0: la musica dell'orchestra, i valzer viennesi. Grazie, grazie veramente, Mazzurka!
1: Forza ballerini, ritorno al clarinetto di Giuliano.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

E rieccoci qua, carissimi. Allora cominciamo ufficialmente sta giornatona insieme. Come vi dicevo, programma fitto fitto dalle parti di energia contagiosa. Oggi, tra l'altro, ben ritrovati a tutti quanti. Vi ricordo sempre 331-335-6565 per entrare in contatto con noi. Un saluto a tutti coloro che mi scrivono spesso. Ciao nonno Mimmo, caro. Ci scrivi sempre, mi fa un piacere sempre salutarti. Mi invita sempre in Toscana, ma poi vengo a trovarti, vengo. Fate come lui, fatevi sentire, raccontateci qualcosa di voi che a noi fa un gran piacere. Quello che invece ho in mente di raccontarvi io oggi è il nostro viaggio che ci porterà a fare un bel giro per l'Italia. Prima la sagra del castrato, ce ne andiamo a Monte Flavio, provincia di Roma, e poi via Japan, questo a Testaccio, un evento tutto dedicato al food giapponese, così per il Lazio facciamo un bel focus subito. Poi ce ne andiamo a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, la conosco molto bene, celebre per la sua festa del vino. In questo caso andiamo alla festa delle ciliegie, sia sabato che domenica. Ma sempre in provincia di Milano, a Bareggio, c'è il Beer Reggio, una manifestazione dedicata alla birra, molto molto carina, di cui vi renderò conto. E concluderemo il nostro bel giro in Toscana, Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, per la Sagra della Lasagna, edizione 2026, un'occasione anche per parlare di Medioevo e di questo paese bellissimo, nel cuore della Toscana, di Grosseto, ecco. Posti perfetti, no, per camminare. Ed ecco il gancio alla mia notizia di apertura, perché sapete che camminare fa bene, questo ce lo siamo sempre detti, ce lo fa presente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità di almeno il 10%. Ma una notizia pubblicata da Trends in Endocrinology and Metabolism, firmata da alcuni ricercatori di Copenaghen del Karolinska Institute, mostra che ci sono degli orari che fanno diversamente bene quando andiamo a camminare. Per esempio, subito dopo pranzo, 15 minuti di cammino a passo svelto sono perfetti per ammortizzare la glicemia, capito? Quindi riducono i picchi di zuccheri. Nella fascia del tardo pomeriggio, invece, i muscoli sono al massimo dell'efficienza e qua si può inserire una camminata più impegnativa, anche con qualche salita, qualche ritmo sostenuto, mentre invece dopo cena la parola d'ordine è decomprimere, quindi la classica camminatina leggera per mandar

giù la cena. Tutti consigli utili per tutti coloro che magari hanno preso questa bella abitudine di una passeggiatina. Va bene, cari, un po' di musica e si parte per la nostra prima tappa insieme. Ce ne andiamo nel Lazio, quindi state lì.

E allora carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, siete ad energia contagiosa, al timone ci sono io, Alessio Molla, e vi sto per condurre al primo evento, anzi ai primi due eventi che mi sono segnato per la giornata di oggi, che ci portano nel Lazio, due eventi che prendono vita naturalmente nel fine settimana, e sto parlando della Sagra del Castrato, qua ce ne andiamo a Monte Flavio in provincia di Roma, e poi ce ne andiamo a Testaccio, uno dei quartieri più celebri di Roma, invece per Via Japan 2026, una manifestazione dedicata ai tipici profumi e sapori orientali. Ma cominciamo dalla Sagra del Castrato, dai sapori di casa nostra. Siamo nel cuore della Sabinia romana, Monte Flavio, e questo è un evento che non è solo una festa, ma un viaggio proprio nei sapori del territorio, che poi è molto ricco di storia. Pensate che questo è solo un piccolo borgo a circa 900 metri d'altitudine, siamo nel Parco dei Monti Lucretili, un borgo che nasce nel 500 addirittura per volontà del cardinale Flavio Orsini e che ancora oggi mantiene insomma questa sua anima rurale, pastorale, fatta di tradizioni come giusto appunto questa Sagra del Castrato, che ovviamente è una celebrazione della cucina pastorale sabina, no? Questo castrato dal sapore ovviamente deciso, genuino, bello forte, ed è protagonista appunto di questo evento da mettersi in tavola, ecco. È una manifestazione che si svolge tutta nella piazza Vittorio Emanuele, dove insomma è il cuore un po' del paese, dove tutti gli stand gastronomici accolgono i visitatori. C'è un menù che è un inno alla tradizione: gnocchi fatti a mano condito con sugo di castrato, braciole cotte alla brace, contorni rustici, vino locale, insomma ovviamente c'è un po' di tutto, no? E la Sagra del Castrato è anche poi atmosfera, perché durante tutto il giorno il borgo si anima con musica dal vivo, balli tradizionali, momenti di intrattenimento, insomma proprio un bello stare insieme, ecco. C'è tutto il programma dettagliato sulla loro pagina Facebook. Sappiate che ci sono anche dei begli itinerari, no? Perché ci sono tutta una serie di sentieri immersi nella natura, dei panorami che portano sul Monte Pellecchia, ma anche delle testimonianze storiche come i ruderi del castello di Montefalco. Quindi insomma, se decidete di passare magari un paio di giorni da queste parti, Sagra del Castrato di Monte Flavio edizione 2026 potrebbe davvero essere il posto giusto per voi. Mentre invece, se siete amanti dei sapori orientali, questa è una bella occasione, siete amanti del Giappone, c'è Via Japan a Testaccio, come vi dicevo, uno dei quartieri più famosi di Roma, per tutto il fine settimana alla città dell'altra economia. E cosa succede? Che sembra di ritrovarsi nel cuore di Tokyo, con una strada brulicante di vita, dove neon colorati di notte e un'aria profumata, insomma, ti riportano proprio in Giappone per assaggiare tutte le loro delizie fatte a tutti i chioschi. L'ingresso è da giovedì a domenica, praticamente tutto il giorno, fino alle 22:30, e tra le varie cose da assaggiare, ramen, yakisoba, onomiyaki, gyoza, tatayoka, sushi, gyudon, bao, onigiri, insomma, chi è amante del sushi e della cultura giapponese si troverà sicuramente molto molto bene. Quindi se passate da Testaccio, ecco che questa sicuramente è un'occasione gustosa da unirsi alla festa del castrato. Benvenuto Lazio anche a te in questa nostra settimana, che begli eventi tutti che farciscono il nostro weekend, altri ne arrivano, ma prima farciamo l'etere radiofonico anche di un po' di musica delle nostre orchestre. A voi cari, vi aspetto qua.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E pullulano le nostre pagine Facebook. Ci siete andati a proposito, carissimi? Mi raccomando, quando avete tempo, Radio Liscio, cercate su Facebook, su Instagram. Ci sono un sacco di contenuti molto belli, tra l'altro anche molti degli eventi che facciamo nei nostri sabato sera alla Peschiera di Valdengo. E quindi arrivano tanti complimenti. Stamattina già i saluti di Tiziana, Marzia, Maria Rosa, Sara, Carmen, Gennaro, Michele. Qualcuno ci scrive il buongiorno, qualcuno... come Franca manda un bacione a tutti quanti noi, ci fa i complimenti per la radio, qualcun altro invece ci scopre proprio sui social network e poi ci conosce con la radio. Insomma, è molto bello questo multiverso di cui facciamo parte. È un multiverso che parla di eventi, ma ogni tanto ci porta anche qualche notiziola curiosa come questa, no? Parliamo di abitudini degli italiani a tavola, perché non ci crederete mai, ma è uscito questo studio dell'osservatorio Immagino che ci fa presente quali sono i cibi più consumati in Italia, no? E uno direbbe le classiche pizza, pasta. No, c'è proprio un cambiamento. Un po' è il linguaggio del cibo, un po' le mode, un po' questo bisogno di cercare la salute, l'estetica, la narrazione social. Emergono classifiche molto interessanti. Allora, tra i cibi più amati ci sono i superfrutti, semi, cereali, spezie, superfood. E quindi, se una volta, no, andavano di moda l'avocado, il matcha, la tahina, adesso è il momento di cibi più a chilometri zero, come le mandorle e il peperoncino, che sono dei superfood molto ricchi. E quindi qua abbiamo mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. Questi sono i più gettonati proprio in classifica. L'avocado perde qualche posizione a favore della mandorla, però insomma comunque è sempre lì. E la mandorla poi la trovi spalmabile in frutta secca, anche negli snack, sai, quegli snackettini in plastica che servono proprio per, come dire, misurare le calorie del giorno. Tra i super cereali, al primo posto in classifica c'è il farro, nel quale seguono l'avena, grazie anche a bevande vegetali, poi la quinoa, la farina di riso, il kamut e la farina di mais, i germi di grano e l'olio di riso. Le usate tutte voi queste cose? A quanto pare sono proprio le più ricercate dagli italiani, che niente da fa. Per quel che riguarda invece i semi, al primo posto ci sono quelli di zucca, buoni, seguono quelli di lino, di sesamo, di chia e di canapa. Invece nei superfood sono molto amati il peperoncino e il ginseng, a cui seguono poi burro d'arachidi, bacche di goji, la pappa reale, l'edamame, il matcha, la spirulina e la tahina. In calo la curcuma e lo zenzero. Lo zenzero era molto modaiolo, a me non mi è mai piaciuto troppo piccanti, ma è piccante, era un piccante fastidioso, non mi piace. E invece avanzano il cacao e il caramello. Grande crescita del riso basmati e del wasabi. Riso basmati, cercando appunto un po' di sostanza, no, per riempire la pancia, specie quando si è a dieta, il riso ci sta. Avete capito? Se vi immaginavate tutta un'altra classifica, no, in Italia questi sono i prodotti più consumati. A dir la verità, a sentirli così mi sembrano molto esotici più che italiani. Eppure, evidentemente mixano bene quel bisogno di buon gusto, ma anche di stare in forma. Hai capito? Anche noi vi aiutiamo a stare in forma. Due passi di danza e vedi come va giù la trippa.

0: colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Siete ad energia contagiosa e anche in questo mercoledì gli eventi fioccano uno dietro l'altro. E adesso ce ne andiamo in Lombardia perché mi sono segnato due feste molto goliardiche. Una dedicata alle ciliegie, però anche al vino nuovo. L'altra invece dedicata alla birra. E allora ecco che le nostre due tappe sono la festa delle ciliegie per tutto il weekend, sabato e domenica, in quel di San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, e poi rimarremo sempre in provincia di Milano, ce ne andremo a Bareggio, dove c'è il Beer Reggio, capito? Birra Reggio, Bareggio, una festa della birra. Allora, cominciamo da San Colombano all'Ambro. Devo dire che io sono sempre andato alla festa del vino nuovo, mi sono sempre divertito un casino perché qua sono davvero molto festaioli, tra l'altro in quell'occasione fanno anche una specie di carnevale, mentre invece in questa di occasione si celebra questa festa di primavera dedicata appunto alle ciliegie. Ovviamente non mancheranno tantissimi piatti, tra l'altro preparati in larga parte con le erbe spontanee della collina, molto interessante. E poi ovviamente ciliegie della zona da unirsi al vino nuovo, c'è anche un bel mercatino bistico, ci sono tutta una serie anche di eventi musicali. Il succo è quello di stare insieme, far festa, sorridere, mangiare, bere, divertirsi, ovviamente come sempre succede. Però dalle parti di San Colombano all'Ambro devo dire che lo sanno fare davvero molto molto bene, quindi per tutto il weekend, che siate in famiglia con amici o che se venite da queste parti, troverete stand ciliegie ovviamente e tanto buon food ad attendervi per le vostre giornate. Se invece avete voglia di birra, sempre in Lombardia, ce ne andiamo a Bareggio, dove c'è il Beer Reggio. Ecco qua, è una festa della birra popolare, si tiene organizzata dall'oratorio San Martino e sono quattro serate piene proprio di divertimento, band, allegria, dove si può suonare, cantare, mangiare, eccetera eccetera. Allora, giovedì notte vi aspettano i Giovanotte, quindi un tributo naturalmente a Giovanotti. Venerdì sera i Teens Party Official. Sabato invece abbiamo Brivido Vasco, quindi anche questa una serata tributa dedicata naturalmente al Blasco. E domenica ci sono gli ATN About That Night Band, quindi fatta apposta per scatenarsi. C'è un po' di tutto, poi tra l'altro hanno preparato un menù pazzesco, ci sono qua sulla loro pagina Facebook i loro panini dedicati anche appunto ai loro quartieri, alle loro tradizioni. Per esempio il quartiere Brugheria, al quale hanno dedicato un panino con i pane ai cereali, salsa di avocado, hamburger di manzo, cavolo cappuccio rosso e edamame bacon, mamma mia, buonissimo. Un altro invece è l'Arcadia's Burger, il parco Arcadia di Bareggio, uno spazio verde, e qua ci hanno fatto sto panino con insalata bacon cheddar, manzo, pomodoro, pane classico. Ovviamente ci sono anche tutte le birre che potete assaggiare, perché ce n'è un po' di tutto, dalle tedesche alle italiane eccetera eccetera. Un altro panino che mi consigliano è molto bello, si chiama 4L ed è un incrocio di diversi elementi come pane al sesamo nero, salsa yogurt, insalata, anche qua hamburger di manzo, cacio cavallo, cipolle rosse caramellate e pomodori secchi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i palati, quindi se passate da Bareggio il Birreggio sicuramente è l'evento giusto per voi. Questo comincia giovedì avanti fino a domenica, mentre invece sabato e domenica in quel di San Colombano all'Ambro, sempre in provincia di Milano, festa delle ciliegie. Che bello quando esplode la primavera, la voglia di stare in giro, bere, far festa, e questi eventi anche vicini a casa mia mi fanno proprio bene, perché vedi, basta poco e la festa comincia. Se ci sarete anche voi, ci si vede lì. A tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani che con la sua musica farà ballare tutto il pubblico presente e che come sempre potrete seguire anche su Prima Antenna se siete in Piemonte e Liguria o su Studio 1 canale 95 se siete in Lombardia ma anche nelle province di Parma e Piacenza, perché il mondo di Radio Liscio arriva ovunque e porta la miglior musica sempre da voi, sempre live. Tutto questo è Radio Liscio e adesso le notizie, cari, a tra poco.
2: Falli fare destra e sinistra con Lalli
3: Galli.

0: pazza di voi.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
3: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali, al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
2: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della 5ª vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo facendo un giretto sulle nostre pagine Facebook, come siete attivi e come la nostra CRI distribuisce badge ai più partecipi. Allora un bacione, un saluto ad Alfredo, Candida, Luca, Michela, Giorgio, Bruna, Bruno, anche la Peschiera che commenta sempre i nostri eventi. Ovviamente molte volte loro sono protagonisti, perché molte delle nostre feste proprio le facciamo da loro. Allora carissimi, volevo riprendere con questa notizia molto carina, a dir la verità, che parla delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. E allora, se volete acquistare casa e siete maniaci un po' dello shopping o vi piace il lusso sfrenato, diciamo che ai piedi della nostra top 10 troviamo due vie di Venezia, che sono la salita San Moise, con un canone annuo di circa 6.500 euro al metro quadro, e la merceria dell'orologio, qua si arriva quasi a 7.000. L'ottavo posto è occupato da Via dei Calzaiuoli a Firenze, 7.600 al metro quadro. Torniamo alla Serenissima per il settimo posto, in Marzarieta 2 Aprile, qua un metro quadro costa 8.500 euro quasi. Ci spostiamo a Roma, non mi aspettavo naturalmente di non averla in classifica, con Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione con un canone di quasi 11.000 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna. Vabbè, insomma signore, se andate a vivere in Piazza di Spagna sapete a che cosa andate incontro, quasi 15.600 euro al metro quadro. Via dei Condotti, anche questa carissima, supera i 16.000, ma il podio è tutto milanese, tallà. Abbiamo medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II con 16.200 erotti euro al metro quadro. E poi abbiamo secondo posto, avrei detto primo, via Monte Napoleone, la più celebre di Milano, con 21.150 euro al metro quadro. E vabbè, Galleria Vittorio Emanuele, superiamo i 21.500, che discorso, ma come si fa ad andare a vivere in Galleria Vittorio Emanuele? Vabbè, insomma, andando al resto del mondo, c'è la New Bond Street a Londra, che è la più cara di tutte, supera i 20.500 euro al metro quadro, che comunque è più basso sia di via Monte Napoleone che Galleria Vittorio Emanuele. E quindi insomma, Milano si conferma uno dei posti più esclusivi al mondo dove vivere, dove fare shopping, dove spendere un sacco di soldi. Beato chi ce l'ha la possibilità di andare a vivere in via Monte Napoleone. Ma io anche se ce l'avessi non ci andrei mai, ma con quel traffico ZTL, che casino! Comunque signori, se cercate il lusso e lo sfarzo, queste sono le vie per voi in Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua carissimi, pronti per ripartire per l'ultima tappa dei nostri eventi di oggi che ci portano verso il fine settimana, e per farlo dobbiamo trasferirci in Toscana. Sono sempre contento quando si va da quelle parti, esattamente a Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, perché qua per due weekend, si va avanti per tutto questo ma anche per il prossimo, c'è la sagra della lasagna edizione 2026, hai capito? Allora, innanzitutto, dove siamo? Questa Montenero d'Orcia è un borgo antico posto su un imponente sperone roccioso emerso dal mare milioni di anni fa, caratterizzato da gradoni naturali e da terrazzamenti al centro di un territorio collinare veramente bellissimo. In questo impatto ci sono i campi verdi e poi questa collina che sale, e sopra c'è questa Montenero d'Orcia. È una frazione del comune di Castel di Piano, siamo nella Toscana meridionale naturalmente, e la zona è molto interessante, c'è la Val d'Orcia, la Maremma, il Monte Amiata, quindi insomma se passate da quelle parti è anche molto molto bello farsi un bel giretto da queste parti. E la Prologo, eccola qua, che è nata nel 1996, organizza questa bella festa anche per valorizzare, naturalmente tutelare tutti gli aspetti ambientali, turistici, storico e artistici e anche produttivi naturalmente del territorio. Ed ecco qua che in occasione della festa patronale di San Servilio prende vita a Montenero d'Orcia questa sagra della lasagna, e anche quest'anno ovviamente, neanche a dirlo, protagoniste sono le lasagne. Chissà da dove arriva questa tradizione delle lasagne in questa zona della Toscana. Vabbè, insomma, comunque l'occasione è ghiotta, non solo per le lasagne ma per stare tutti quanti assieme, e quindi lasagne fatte a mano e tante varie specialità locali, musica dal vivo e intrattenimento ogni sera, e ovviamente tanto buon vino e una bella atmosfera, no? Come vi ho detto, qua il tutto si tiene durante la festa patronale di San Servilio, che è una figura simbolica e guida spirituale, rappresenta proprio il forte legame, no, che c'è tra il passato e il presente, e chi oggi continua a tenere viva questa celebrazione così come veniva fatto in passato. Ma fondamentalmente è, come a dire, non è solo la tradizione ma è il territorio, continua a coltivare l'amore per il territorio, eccetera. E poi c'è sta lasagna, che ovviamente è proprio il cuore di questa festa, con questa sfoglia deliziosa tirata a mano, ragù, besciamella, insomma si mangia bene, un viaggio nei sapori della cucina tradizionale. Ogni piatto, cito, qui racconta una storia, quella delle nonne, delle cucine di casa, delle domeniche in famiglia. E allora che cosa c'è di meglio che farsi trasportare dalla condivisione di un evento come questo? Sagra della lasagna, Montenero d'Orcia, per due weekend, questo e il prossimo. Lasciatevi trasportare dai profumi che ci sono in questo paese, tra uno stand e l'altro e una bancarella e l'altra. Io ho già fame, soltanto immaginarmelo sto profumo di lasagna mi si è aperto lo stomaco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

E rieccoci insieme, carissimi. Sono usciti alcuni dati, e qua ve li porto all'attenzione, che riguardano filler e Botox. Ah, io vorrei tanto sapere cosa ne pensate. Allora, innanzitutto, prima era una cosa tendenzialmente esclusivamente femminile, no? Sapete, il fillerino sopra il ciglio, il labbro un po' più gonfio. Mentre invece, devo dire la verità che sono sempre di più anche gli uomini ormai che ricorrono a questo botulino, a questo fillerino. Infatti pensate un po' che c'è stato un aumento vertiginoso delle terapie, rispettivamente 125,9% per il filler e più 62,8% per il Botox. Questa è una comparazione con i dati del 2024. In realtà molti la prendono come una cosa a cuor leggero, no? Però in realtà non è proprio così, perché gli esperti avvertono che sono delle vere e proprie prestazioni mediche che richiedono diagnosi, conoscenza approfondita dell'anatomia, formazione specifica, e questo è importante non soltanto per la riuscita del trattamento ma anche per l'incolumità del paziente. Questo è quanto emerge dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, la SIDEMAST. Quindi insomma è una cosa molto importante, state attenti perché è facile incorrere in quelli che ti dicono sì te lo faccio io, costa meno, ppp qualche punturina, ma poi i risultati possono essere veramente devastanti. A parte il fatto che a me non mi piacciono ste facce gonfie, ma questo è proprio un mio gusto personale, stile abroni, io non li trovo molto eleganti e fini, mi piacciono più i visi puliti. Poi so, ognuno faccia quello che vuole, però la cosa importante è stare attenti, perché si possono verificare delle complicanze, perché c'è questa tossina botulinica che possono portare a delle complicanze magari anche lievi e transitorie, però comunque danno fastidio. Per quanto riguarda i filler, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza, si possono verificare asimmetrie, noduli, irregolarità e migrazione. Insomma, il punto è questo: state attenti, se lo dovete fare naturalmente fatelo pure, però affidatevi sempre a dei professionisti, capito? Valutate le diagnosi, preventivate i problemi che ci possono essere appunto insieme a un esperto, perché poi quando vai a mettere le mani sul volto poi cambi aspetto, e se le cose non tornano indietro rischia che non ti piace più, e quanti sono quelli che poi cercano di tornare sui propri passi, ma diventa impossibile. Tutto qua, questi sono i dati, signori. Buon filler, buon botulino, se lo usate. A me mi piacete così, acqua e sapone, come siamo noi, da osteria, da osteria. A tra poco, cari, che ci rivediamo tutto il viaggio fatto oggi e andiamo a rivederci tutti gli eventi che saranno protagonisti in questo weekend.

E rieccoci insieme carissimi, qui ad Energia Contagiosa, il tempo sta per scadere, allora quando arriviamo verso questo punto del programma io ne approfitto sempre per fare un piccolo riassuntino di tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi, molto molto belli, che mettiamo a calendario, li ritrovate tutti quanti anche nel nostro podcast dedicato al tempo libero, nel mio podcast, nella nostra app di Radio Liscio che vi ricordo è gratuita su tutti gli store, quindi scaricatela perché oltre a questo ci sono tutte le nostre informazioni, tutte le nostre interviste, la nostra diretta radio, insomma c'è tutto quello che serve per entrare a far parte del mondo di Radio Liscio. Venendo agli eventi protagonisti del weekend di cui vi ho parlato oggi, beh, abbiamo cominciato dal Lazio dove c'è la Sagra del Castrato a Monte Flavio, provincia di Roma, con l'ovino protagonista di tanti piatti, naturalmente tanta tradizione, tanta festa, musica, folklore in questo borgo meraviglioso che si chiama Monte Flavio. È sempre a Roma, a Testaccio questo, il quartiere Testaccio, uno dei più celebri, c'è anche Via Japan 2026, una via intera dedicata ai sapori giapponesi, alla cucina tipica, al sushi, ma proprio all'arte, alla cultura giapponese, per le vie di Roma a Testaccio questo fine settimana. Poi ce ne siamo andati a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, dove c'è la festa delle ciliegie, quindi tante ciliegie, no? Per voi, insieme però al loro vino novello, e ha una bellissima atmosfera di festa perché sono una proloco molto giovane da queste parti e gli piace far festa, sono andato tante volte, quindi insomma sabato e domenica festa delle ciliegie, mentre invece sempre a Milano a Bareggio questa volta c'è il Beer Reggio, 4 giorni di musica a partire da giovedì, serate, gruppi, trovate tutto sulla loro pagina Facebook e naturalmente tanta tanta ottima birra insieme a tanti panini gustosi. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa Montenero d'Orcia in provincia di Grosseto, che è questo borgo meraviglioso su questa collina tutta terrazzata con sotto i campi, veramente un paesaggio bucolico, dove si tiene la Sagra delle Lasagne 2026, tradizione che si tramanda di nonna a mamma, da mamma a figlia e anche figli, perché cuciniamo tutti quanti, però c'è da dire che il tocco femminile secondo me poi su queste cose, la tradizione della cucina delle nonne, proprio non si batte. Beh, insomma, se volete assaggiare delle lasagne e tanti piatti gustosi come in Toscana sanno fare, in quel di Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, per tutto questo weekend, ma anche per il prossimo, 2 settimane di festa, c'è la Sagra della Lasagna edizione 2026. Quanti begli eventi, cari, li rivedremo tutti quanti nella puntata del venerdì, mi raccomando, intanto metteteli a calendario che se c'è da programmare una tappa il turismo gastronomico piace. A tra poco per i saluti, vi aspetto qua.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo giunti al termine di queste due orette insieme. Sono proprio contento, una bella puntata, tanta bella musica, per la quale dobbiamo ringraziare e Radio Liscio da una parte naturalmente, e dall'altra il nostro Max Quarti, che è sempre pronto a lanciarci la miglior musica, le migliori orchestre che passano dalle parti di Radio Liscio. Ciao Max, un bacione anche a te, ci si vede domani, vi saluta tutti anche lui, eh? E l'appuntamento è per domani, puntuali come sempre, dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Continueremo il nostro viaggio anche per domani, tanti belli eventi per questo weekend che arriverà, tante news gustose e insomma la nostra consueta chiacchierata, le nostre due ore in compagnia qua su Radio Liscio. Carissimi, un bacione a tutti, una splendida giornata a tutti quanti voi, vi lascio nelle sapienti mani dei miei colleghi e vi aspetto qua domani con tutta la mia energia contagiosa. Ciao cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente, un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale con i grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi 2 brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, Chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de España.

Speranza era Roberto Tagliani, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
3: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a tre fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna e anche con Studio 1 in tutta l'Italia, in tutto il mondo. In questo momento balliamo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni che hanno attraversato le generazioni, sono quelle canzoni che davvero conosciamo tutti e ci viene spontanea la voglia proprio di cantarle a squarciagola. E poi abbiamo la chitarra che ci permette di cantarcele allegramente come se fossimo davanti ad un falò, e piano piano arriveremo al momento del falò, perché quatta quatta arriverà l'estate, piano piano i giorni passano e avremo anche la possibilità di vivere il Radio Liscio San Martino in qualche tappa in Piemonte, con appunto la diretta direttamente dalle piazze. Se qualcuno volesse anche dar modo al appunto il risalto alla propria manifestazione con l'orchestra da ballo, con i propri prodotti tipici, c'è la possibilità del Radio Liscio San Martino appunto di andare in diretta direttissima come siamo in questo istante, ma anche con radio e TV. È molto semplice, basta contattare Radio Liscio attraverso il sito. Salutiamo anche oggi il nostro Marco Sasso, che è al timone della nave, che ci guida con la massima prudenza e con la sua voce importante. Avete sentito che voce da tenore che possiede? 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica, solo messaggi oppure il WhatsApp, perché non c'è il telefono e non c'è più il filo, quindi di conseguenza non possiamo rispondere. Qualcuno spesso volentieri ci prova a telefonare e a noi fa molto piacere, ma non possiamo proprio parlare insieme. L'unica strada di comunicazione è proprio la messaggistica. Partiamo subito con la prima carta, Generazione X. Grande canzone, bellissima, una voce graffiante, Fausto Leali, Se sei pronto mi manchi. Mi manchi, Fausto, mi manchi, mi manchi. Come facciamo?

video, sembrava un'innovazione pazzesca, dove attraverso la televisione potevi cercare notizie, i vari palinsesti delle trasmissioni, gli oroscopi, i risultati sportivi. Quindi era davvero un qualcosa di innovativo e sembrava di avere tutto quanto sul telecomando. Se guardiamo oggi la tecnologia di oggi con quella dell'88, ci rendiamo conto che il televideo, dici, mamma mia, come eravate nel passato. Però effettivamente, quando appunto il televideo è nato, la generazione X ha vissuto sicuramente una grande trasformazione da questo punto di vista. E poi ovviamente la tecnologia davvero negli ultimi anni, dagli anni 90, o meglio forse più dal 2000 ad oggi, ha fatto proprio passi da gigantissimo a tempi da record. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e arriva Paolo Bertoli con la canzone Aspettami Lì, che se uniamo i due titoli di Mi manchi, aspettami lì. Oppure anche aspettami lì, mi manchi. Prego, Paolo.

0: sole farà brillare quegli occhi blu, perché effettivamente il sole, quando uno lo prende direttamente negli occhi, ti illumina maggiormente, quindi di conseguenza enfatizza quelli che sono i colori dell'iride. Dico bene, Marco? Iride si dice? Sì, la parte colorata è l'iride, perché quella centrale è la pupilla, quella nera, quella che si dilata, quella che si chiude sulla base della luce che ti entra, lei si chiude oppure si apre. Dovrebbe essere così il nostro meccanismo fisiologico. Quest'oggi siamo entrati in questa parte medica, non so perché. Perché, Marco, siamo entrati in questa parte medica? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma ogni tanto captiamo le frasi di canzoni e da lì nasce un mondo. Non so se capita anche a voi che ci ascoltate a casa, in televisione o in radio, che magari da una parola parte tutto un film, un ragionamento, i doppi sensi delle parole che potrebbero avere, e tante volte ridiamo fra di noi. Ne verremo fuori con la prossima
1: canzone. Crema curata supercazzola o scherziamo?
0: Canzone acustica viene a salvarci e ci cantiamo una canzone a proposito di sole. Sembra il caso. Immaginiamoci sotto questo sole insieme a Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette.

sete viene, quando pedali sotto il sole la sete viene. Una bella canzone dei Ladri di Biciclette con appunto Francesco Baccini insieme anche a Paolo Belli, che insieme presentarono questa canzone al Festival Bar del 90 proprio, e si aggiudicarono la vittoria diventando un tormentone. Ed è una di quelle canzoni che è sempre un piacere di ascoltare, trasmette allegria, ci fa rimmaginare di pedalare sotto il sole cocente. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Abbiamo citato Mina nella canzone, e lei è proprio lei che arriva con Una zebra pua. A te la linea, Mina. Fa così, eh? Attention, s'il vous plaît.

Matteo Bensi con Ratatata, con tre tatata. Va specificato, canzone nuova, un bel video molto, molto suggestivo, davvero contemporaneo dal sound. E ora, e ora, e ora, e ora, guardavo l'orario, nel senso che bisogna sempre controllare l'orario, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio arriva a trovarci l'archeologio del liscio, si accende la spia. E allora, essendo che non vedevo ancora la spia accesa, dico: ma a che ora siamo? Siamo giusti? Siamo in ritardo? Siamo in anticipo? E non possiamo, perché se noi facciamo ritardo in diretta, poi ritardano tutti, vero Marco? Funziona così. Per uno che arriva in ritardo, dà il vizio comune. Che poi tutti quanti si sentono così in dovere anche loro di ritardare. Altra carta, altra canzone. In arrivo la generazione Millennials, che hanno ascoltato una canzone molto bella, e certe cantanti di orchestra da ballo questo brano l'hanno inserito nel proprio repertorio e tuttora lo eseguono. Di Bianca Zei, la canzone Ora esisti solo tu, una bella dichiarazione, ma anche una melodia idonea per essere ballata su 3-4 mattonelle, fondamentalmente. A te la linea, Bianca. Ora esisti solo tu.

6 Festival di Sanremo del 2017, sembra che abbia partecipato ieri con questa canzone, in realtà sono passati 9 anni. Canzone scritta da Francesco detto Checco Silvestra dei Modà ed è una dedica al suo ex compagno di allora, il pilota Max Biaggi, e il significato ruota attorno a una storia d'amore travagliata che lascia spazio alla stabilità. Il brano appunto racconta la consapevolezza di aver trovato una persona speciale capace di spazzare via le sofferenze del passato, facendo capire che ne va la pena aspettare per raggiungere la felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Una bellissima canzone. E in quell'anno, a proposito di Ora esisti solo tu, ci fu un matrimonio un po' particolare, perché una sposa di Varese, decisa a non perdersi per nulla il matrimonio nonostante una fitta nevicata che avvenne in quel momento, ha percorso diversi chilometri a piedi sugli sci da fondo per raggiungere la chiesa in tempo. Quindi a tutti i costi voleva sposarsi, era tutto bianco, quindi era tutto in tinta con la sposa. Gli invitati non hanno visto arrivare la sposa perché era tutto bianco. Cioè, ti immagini la scena, Marco, una sposa vestita di bianco sugli sci, sulla neve, non la vedi, tutto bianco, si mimetizza nella neve. C'è questa immagine nel collettivo, e con questa immagine della sposa in bianco sulla neve ci colleghiamo con l'archeologia del liscio, con Franco Bergamini quest'oggi, che ci presenta la canzone Monello. Per tutti i monelli all'ascolto, Franco Bergamini.

0: Signori, Monello, il maestro Franco Bergamini.
1: Monello, Monello, Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che attualmente continua a portare avanti le tradizioni della musica da ballo in Romagna. E Franco Bergamini era soprannominato il terremoto con il clarinetto. C'è tutta una bella storia, perché una volta nel tempo, ma forse questo ancora oggi, all'interno dei gruppi delle orchestre ci sono i soprannomi. Per esempio, ancora oggi il nostro Marco Sasso è andato all'anagrafe a cambiare il nome. Si chiama Cinghia adesso, perché gli è stato appioppato questo nome. Dico bene, Marco? Cioè, questa moda di cambiare i nomi è una cosa ricorrente. Noi, per esempio, mi ricordo, ho un amico che siamo stati talmente bravi a darci un soprannome che anche suo papà ha iniziato a chiamarlo con il soprannome. Lì è stato proprio il massimo successo, è stata l'ambizione più grande che abbiamo vissuto nella combriccola di allora. È stato davvero un grande traguardo. Altra carta, altra canzone. Andiamo con la canzone acustica. Ed è caduta la canzone acustica, sia anche sentito e se forse anche un po' visto, la lasciamo lì, non usciamo dalle telecamere. Però voglio dedicare una canzone a un carissimo amico autore che ci ha lasciato 2 anni fa proprio oggi, e per me ha rappresentato, oltre che essere un grande autore, anche un grande amico, dove mi ha trasmesso quelli che sono i valori della musica da ballo, che cerchiamo di mantenere, ci impegniamo nel farlo. E per me ha scritto questa canzone quando avevo 18 anni, un po' di tempo ne è passato.

ci stava il cia-cia-cia finale. Grazie a Walter Scaglione per questa canzone e per le tante cose insegnate che continueremo a tramandare. Altra carta, altra canzone. Generazione baby boomers, come te non c'è nessuno. Poi stavamo anche sorridendo un attimo fa, perché ora esisti solo tu, la canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi e successivamente Monello. Se uniamo questi due titoli, anche oggi viene fuori una frase di senso compiuto. Ora esisti solo tu, Monello, come te non c'è nessuno. A te, Rita.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Ed era Dolce Isola di Maurizio Medeo. Ma prima abbiamo ascoltato la canzone Come te non c'è nessuno, che già il titolo è una sorta di dichiarazione. Quando uno dedica, guarda, come te non c'è nessuno, anzi potrebbe anche voler dire il contrario, e meno male, meno male, potremmo anche pensare. Rita Pavone 1963. Ed un fatto importante per noi italiani è il fatto che il 12 luglio proprio del 63 nasce il marchio DOC per i vini. Cosa vuol dire? Che venne istituita ufficialmente la denominazione di origine controllata, e quando vediamo il DOC vuol dire che possiamo bere un vino certificato. Questa fu una rivoluzione che appunto rivoluziona le tavole italiane, tutelando per la prima volta la qualità e la provenienza dei vini del nostro territorio. E poi ancora c'era l'olio d'oliva venduto come un profumo nei boccettini piccoli. Oggi abbiamo il mezzo litro, il litro, la tanica da 5 litri, 10 litri, che se si buca scivoli liscio come l'olio. E da lì è nato anche il detto, perché qualcuno ha vissuto sicuramente questa esperienza. E curiosamente l'olio d'oliva ai tempi, nel 63, era un lusso per molti, e molti marchi storici lo vendevano in minuscole bottigliette da appena un decimo di litro. Quindi davvero due spruzze e basta, fatene bastare, fino alla settimana prossima non si usa più. E quindi era davvero una cosa particolare, di come cambiano un po' i tempi nel corso degli anni. Oggi abbiamo davvero l'olio d'oliva, anche se tra virgolette, perché ci sono delle annate che magari c'è un po' più di carenza, di conseguenza dobbiamo essere un po' più parsimoniosi nell'utilizzo. Altra carta, altra canzone, che minuti scappano, mamma mia, siamo quasi ai saluti. Generazione X, torna la rondine, la prendiamo al volo con la voce di Mango.

La rondine, voce inconfondibile, meravigliosa, quella di Mango, canzone che ci ha riportato al 2002. E abbiamo letto una notizia del 2002 che dovremmo poi confrontarci con il nostro amico Claudio, detto l'antiquario, che fa parte dei supporter di Radio Liscio, perché nel 2002 la zecca di Stato commise un errore clamoroso: coniò alcune monete da un centesimo usando per errore il diametro e l'immagine della Mole Antonelliana di Torino, che invece spettavano alla moneta da 2 centesimi. Questo errore di conio diede il via a una caccia al tesoro tra i collezionisti, quindi magari ancora oggi ci sono dei collezionisti che vanno alla ricerca di questo centesimo sbagliato. Tante volte uno sbaglio può diventare poi un qualcosa che ha un valore, questo è proprio il caso. Quindi se trovate un centesimo con la Mole Antonelliana un po' più grosso, è una reliquia, ha un valore inestimabile, contattateci, vi metteremo in contatto con il nostro Claudio antiquariato era il termine sbagliato, e magari da un'osservazione sua precisa. Siamo ai saluti, un grazie a tutti che ci avete permesso sempre di stare insieme, è sempre un piacere. Ci risentiremo e ci rivedremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, e ci congediamo con l'ultima carta, salutando il nostro Marco Sasso. Orchestra Ballo Contemporanea, conclude Mauro Levrini la canzone bella romantica. Oggi siamo stati sdolcinati, sì, ma le canzoni parlano d'amore, di persone che si lasciano e persone che si ritrovano. Mauro Levrini, a te la linea per i saluti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltremanica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League, decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul, i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo, calcio d'inizio in Turchia alle ore 21, arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'U-Power Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Parola al tecnico bianco.
2: Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
1: In finale, il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
3: Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere, a provarci in tutti i modi.
1: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Intanto, ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.

Restringi questo, che sennò ti impalla tutto. La, la, la. Allora, la plancia di comando è ottimizzata. Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 20 maggio 2026, ultimo giorno del segno del toro. Domani entriamo nel segno dei gemelli, che è il mio segno, per cui lo esalterò in modo particolare. Addirittura pare che Urano entra nel segno dei gemelli. Non so cosa voglia dire, ma entro domani lo saprò e ci starà fino al 2033. Wow! Chissà che cosa

0: comporterà lo studio durante la giornata, in modo che possiamo discuterne domani mattina, perché è inutile che ne discutiamo stamattina che siamo ancora nel segno del toro. Anche perché oggi ecco, è arrivata, me l'aspettavo la padrona, per vedere che la mia maglietta fosse qua. Di solito è di là che sta guardando, allora se c'è qualche cosa che non va arriva subito e dice: ho chiuso tutti i bottoni tranne l'ultimo, va bene così.
1: Non ti volevo guardare.
0: Ah, ecco, perché è critica.
1: No, perché naturalmente termina il toro, sì. Iniziano i gemelli.
0: Sì, anche lei è gemella.
1: Io faccio parte della casa Andenna, giusto? Cioè, sono una gemella e io sono il giorno uno. Tu invece sei dopo.
0: Cioè, certo, sono più vecchio anche.
1: Dopo, 13 giorni dopo.
0: Ma che discorso è? Mica colpa mia se sono nato dopo di te.
1: No, tu hai detto io vi racconterò perché domani è il mio segno, eccetera, eccetera. No, scusa, includi anche tutti gli altri.
0: Ma anche il mio segno, giustamente essendo il mio segno, gli do un pochino più di risalto, ma coinvolgo anche ovviamente tutti gli altri.
1: Naturalmente loro sono i nostri amici. I gemelli.
0: Sapete che è così tutto il giorno, non è?
1: No, adesso vado a prenotare una visita specialistica per lui, perciò vi saluto!
0: Ecco, ciao. Perché ho lei e dopo ho il cinghia, perché anche il cinghia è un altro che.
1: Cinghia, sei un gemello?
0: No, non è un gemello, ma è uno che si lamenta sempre stamattina. Guarda.
1: Perché sei così triste? Cioè...
0: Perché sta facendo il pesce, guarda. Ecco.
1: Ciao!
0: Va bene, è come rovinarti l'inizio di un'altra trasmissione. Eva, un sacco di cose da dire
1: e parla,
0: poi passa il tempo, poi c'è il supremo che dice: perdete tempo, non mi passate tutti i miei dischi. Io qui sono l'ultima ruota del carro, lo so che tutti possono essere utili e nessuno è insostituibile, ma oggi è il 140° giorno dell'anno, ne mancano 225 alla fine dell'anno. È San Bernardino da Siena oggi, tutti quelli che si chiamano Bernardino, che è il patrono dei pubblicitari, quindi di questi che sono un po' in difficoltà, perché le pubblicità, secondo gli ultimi dati per le radio e per le televisioni, sono in difficoltà per forza. Ormai non c'è più entertainment, non c'è più. Le trasmissioni che funzionano di più sono quelle di intrattenimento, di divertimento. Siamo subissati di talk show di tutti i generi. Una volta la gente vuole divertirsi, arriva a casa stanca, lavora tutto il giorno, non vuole assistere quattro che si parlano addosso. Li odio quelli che si parlano addosso. Io che vengo dalla scuola di quelli che dovevano rispettare il timing, quindi il tempo, perché tutti a casa, per rispetto per voi, per il pubblico, a casa tutti devono capire quello che viene detto. Invece a un certo punto è arrivato un momento in cui hanno studiato come interrompere uno che stava dicendo una cosa intelligente, ma contro l'interesse di quell'altro, e quell'altro è stato allenato a saltargli addosso e non far capire, perché se parlano in due o tre non si capisce quello che dicono. Ed è il momento di radio e di televisione che odio più di ogni altro, ma non credo di essere il solo in una situazione di questo genere. Parliamo di cose serie. Oggi è la giornata mondiale delle api. Stamattina la mia nipotina si è alzata per la gioia di mia figlia e ha detto: ah mamma, oggi è la giornata delle api, la maestra ha detto che dobbiamo andare a scuola vestite di giallo e di nero. E a quel punto lì mia figlia, con il sorriso beniamato di una mamma gioiosa: perché non me l'hai detto ieri sera? E ha tirato fuori il vestito, i vestiti gialli e neri, per vestirla da ape e accompagnarla a scuola. Oggi è la giornata mondiale delle api ed è molto importante. Einstein, diciamolo subito, Einstein non ha mai detto: se dovessero sparire tutte le api, all'uomo restano 4 anni di vita. Glielo fanno dire, ma lui non l'ha mai detto. Però è certo che se sparissero le api, che sono le vespe, tutte quelle, i pipistrelli, i colibrì, quelli che sono gli specialisti mondiali dell'impollinazione, sì, allora noi saremmo destinati ad estinguerci. Quindi stiamo attenti a queste api, che con i pesticidi, con

0: era la Federica Cocco in Mamma non Mamma, che poi, d'accordo, oggi è la giornata mondiale delle api, ma voi non vi immaginate neanche le scene che si strappa le vesti, i capelli del cinghia quando gli entra una mosca in casa. Una mosca! Che poi gli fa: no, non è una mosca, è un moscone grosso così. Allora dei cadaveri in giro per casa se sono mosconi così grossi. Adesso ce n'è una, è tutto chiuso, come fanno ad entrare? Insomma, è uno che comincia gioiosamente la trasmissione, la giornata, con il sorriso sulle labbra: questa mosca del cavolo, con questa espressione così gioiosa dipinta sul volto, è ancora lì che si guarda attorno perché la sente ma non la vede, ed è questa la cosa che lo irrita di più. Va bene, siamo al primo vintage di oggi, una canzone del 1962. Quanto l'ho ballata, perché anch'io all'epoca ballavo, ragazze e ragazzi, ho vinto delle gare di ballo. Aspetta che tanto devo ricordare il numero di telefono: 331 335 6565, per mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere. Dicevo, io vincevo le gare di Twist e Cha Cha Cha. Ah, ho vinto gare di Twist e Cha Cha Cha, e nel 1962 questa era uno di quei twist che si ballavano alla grande. Speedy Gonzales, lanciato da Pat Boone, difatti i più sofisticati cercavano la versione originale, quella di Pat Boone, che non era neanche lui che l'aveva cantata per primo, ma era stato un certo David Dante, che era uno degli autori di questa Speedy Gonzales. Ma poi arrivò in Italia, la prese Peppino Di Capri e la fece diventare Speedy Gonzales. Aspetta, che mi viene bene con poi dicono che non so suonare gli strumenti. Col casuo sono un maestro. Vai, Cilia, Peppino Di Capri.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico.

0: La nostra Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.

0: non fumare.
1: Grazie.
2: Bene, intanto mi sono saputo che era Giada che cantava, che lui parla, lui fa il DJ, Franco Bagutti, lui non canta. Non fumare era stata richiesta per nonna Rina di San Giorgio, che ha già scritto, eccola qui, un saluto a tutti da nonna Rina di San Giorgio. Una delle prime, la primissima oggi è stata: ciao Ettore Cinghia, buon mercoledì, Graziella da Verniasco, gli altri li aspettiamo con comodo, mentre noi adesso andiamo avanti col secondo vintage di oggi alle 11.21. Siamo precisissimi, Cinghia, Equipe 84 alle 11.21 sono le 11.21, ma siamo, mamma mia, ma siamo svizzeri, siamo precisi. Nel ristorante di Alice, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna, una canzone del 1967 che richiama il famoso brano, sempre dello stesso anno, Alice's Restaurant, che era stata lanciata da Arlo Guthrie. Là era un monologo di Arlo Guthrie che parlava, era tutta una storia di avvenimenti realmente accaduti, ma soprattutto era una protesta, una satira riferita alla guerra in Vietnam e al servizio di leva obbligatorio. Quella dell'Equipe 84 è tutta un'altra roba, è soltanto una canzone dove non affronta nessuno di questi temi, è un'altra roba, è nel ristorante di Alice dell'Equipe 84, e beccatevela così.

Ristorante di Alice, era l'Equipe 84. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Avrei piacere di ascoltare quando potete la canzone Mexico. Mexico, cantata da Elvis Presley. Grazie, buona giornata. L'idea ti è venuta con Speedy Gonzales, perché se no non ci pensavi alla Mexico di Elvis Presley. Oh, intanto siamo come sempre in Radio Liscio Visione, con Prima Antenna TV. Prima Antenna TV, non hai staccato il telefono, stacca il telefono, che così non ti rompo la... Non disturbare. Allora, Prima Antenna TV è, sono felicissimi quelli di Prima Antenna TV, perché i dati, grazie anche a questa collaborazione con Radio Liscio, per questi primi mesi dell'anno non sono buoni, di più, sono ottimi. Per cui sono molto contenti, hanno rinnovato la collaborazione e sono molto felici, e dei sabati sera dalla Peschiera e di Canzoni Senza Frontiere, che state ascoltando in questo momento e che va in onda per un'ora tutte le mattine dalle 11 alle 12, anche se la trasmissione ne dura due fino alle 13. E si ascolta Prima Antenna TV, si vede Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 79, e lì c'è la Margherita di Genova che tutti i giorni è lì che ci guarda. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare una canzone di Lucio Dalla, tua scelta? Grazie Ettore. Max, ancora Max, una al giorno, te l'ho appena passata, al ristorante di Alice. Su, accontentarsi. Ah, siete subito. Ah, me ne è passata una, ne voglio subito un'altra. Golosi, siete golosi. E poi dicevo, in Radio Liscio Visione siamo anche invece per tutta la durata della trasmissione con Studio 1 in Lombardia, canale 95. E con il network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, la provincia veneta di Belluno. Amorsita, Castellina Pasi. Allora, prima la Mazurka con Franco Bagutti, adesso la Morsita di Castellina Pasi, che è stata anche canzone della settimana di Radio Liscio. Vai, fanno partire però.

Amorcita. Amorcita. Amorcita. Era Castellina Pasi, l'orchestra di Castellina Pasi con tutti gli accessori. Allora, siamo a... Buongiorno ragazzi, grazie per i ragazzi, soprattutto da parte del Cinghia. Io lo so che sono un ragazzo, ma lui quando si sente definire ragazzo si esalta. Buongiorno ragazzi, da Nadia e Gianni di Lomello. Per piacere, mi fate ascoltare Adagio cantata da Mina. Viva le api, sempre viva. Mina domani ovviamente, oggi la scaletta è già fatta e non si tocca. Adesso c'è Al Rangone che su richiesta di Stefano da Milano ci canta Suona, chitarra, suona.

Era Al Rangone che, come si dice, se la suona, se la scrive, se la suona e se la canta, perché l'ha scritta lui, la canzone che è una delle più suonate e richieste anche da tutte le altre orchestre, suona chitarra, era per Stefano da Milano ed era Al Rangone che, se, ripeto, se l'è scritta, se la suona e se la canta. Ciao Ettore, vorrei ascoltare Rondò Veneziano, bella, di Galassi. Ti ringrazio, sei uno spasso con tua moglie, simpaticissima, sono Lucia da Biella. Sì, diteglielo anche, che adesso in questo momento di là in cucina che sta ascoltando, si esalta, si gasa e torna subito qui e fa: ah sì, grazie, grazie, che mi rompe il ritmo della trasmissione, mi rompe il ritmo della trasmissione. Ciao Ettore, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Ti andrebbe di parlarcene, grazie Silvano di Busto Arsizio. Non si fa una trasmissione, nessuna trasmissione in radio, in televisione, senza prepararla prima, quantomeno se si ha rispetto per il pubblico al quale poi ci si indirizza con la trasmissione in radio o in televisione. Non oggi, un giorno ve ne parlerò, ma non svelo tutto, perché sennò poi copiate. No, fatevi l'esperienza sul campo, come sottoscritto, quanto fatto io di radio dal 67 all'85, 18 anni, giusto per mantenere. E poi adesso no, più due adesso, sono 20 anni di radio su una carriera di quasi 60, è un bel terzo. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Un ragazzo del 1950, Renato Zero, che ci canta una canzone del 79, quindi siamo in pieno periodo Zerolandia, del Renato Zero, la mitica Il Carrozzone. Il Carrozzone, aspetta, che dice? Sì, è tratto dal long play Ero Zero, pubblicato sempre nel 1979. È uno dei brani più famosi. L'avevano scritta per la Gabriella Ferri, che però la rifiutò. E allora Zero disse: va bene, la faccio io. E venne fuori questo capolavoro. Pensavo che mettessi il

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ed eccola qua con i suoi vestitini, comprati al mercato, bucolici, una delle più amate in senso assoluto di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere, la Veronica.

Rossi Tramonti era stata chiesta da Carla ed è stata cantata dalla Veronica Cuneo, brava come sempre, brava e molto amata, è molto amata. Allora, sono tanto felice, ciao Ettore, sono tanto felice perché mi hai fatto finalmente ascoltare il mio Semino Rossi. Ora, però, ecco, te ne chiedo un'altra perché ho saputo che ne ha fatte delle altre, e certo che ne ha fatte delle altre, sono anni che sta avendo un successo sfrenato in Austria, in Germania. Ti prego, a te e dal Supremo, il Supremo è all'ascolto, se me la potete far ascoltare quando volete, non di giovedì e non di venerdì perché non sono in casa, vi voglio un mondo di bene, vi mando un super bacino con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Va bene, quindi non domani, non dopodomani, ne parliamo la settimana prossima per un altro Semino Rossi, cara Teresa. Adesso siamo al momento del primo vinile di oggi, wow! È una grande cantautrice ammaragana, si chiama Tracy Chapman, e è del 1964, quindi anche una giovinetta, 62 anni, che oggi ci canta una canzone che, udite, udite, è al centesimo, da oggi cominciamo ad andare giù, 99-98, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre fatta dalla rivista Rolling Stone. Allora, Tracy Chapman nel 1988 cantò questa canzone che è Fast Car, macchina veloce. In occasione lei partecipò a questa festa di beneficenza per festeggiare i 70 anni di Nelson Mandela. Lanciò questa canzone che arrivò subito nelle prime posizioni sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d'America. In Gran Bretagna arrivò fino al quinto posto della hit parade inglese. Ma pensa te, aneddoto, nel 2011 c'è una che la canta al mitico, aspetta, come si chiamava? Al Britain's Got Talent, al Got Talent fatto in America, e la canta, e dopo che l'ha cantata, questa che l'ha cantata, ha un grande successo e la fa arrivare al quarto posto, quindi meglio addirittura della Tracy Chapman, questo per dirvi la bellezza della canzone, al quarto posto della hit parade, mentre la Tracy Chapman è arrivata solo quinta. Comunque, ascoltiamola, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, Fast Car, Tracy Chapman.

0: Chapman. Dichiaratamente ed orgogliosamente lesbica, infatti è un'icona del movimento LGBT nel mondo, ha scritto canzoni altre stupende e oggi l'abbiamo ascoltata in Fast Car del 1988. Allora, intanto vi ricordo che sabato sera, il 23, sabato prossimo, oggi è il 20, 23 fra tre giorni, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Peschiera di Valdengo, sabato sera in Radio Liscio Visione, con radio in diretta dalle 21.30 con Radio Liscio e con Prima Antenna TV. E adesso concludiamo la prima ora. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre restano collegati Radio Liscio Visione, Studio 1 in Lombardia e Network Teleantenna e in tutte le altre regioni, e chiudiamo con un bel mambo, dai! Il mambo è bello, non ne passiamo tanti, ma quando passa si sentono le gambe che vanno per i patti loro. Mamma Mambo di Moreno il Biondo e l'orchestra Grande Evento.
1: Ma dai, che facciamo, dai, anche il mambo, Cinghia. Siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

0: l'orchestra, la gente che balla, eravamo alla peschiera qua. Allora, il grande Tassinari al sax, l'orchestra di Moreno il Biondi, Mama Mambo, e noi che a meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, e quindi concludiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Etro, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Silvano di Bustarsizio: sì, c'è lavoro, ma ti garantisco, Silvano, che c'è ancora, nonostante l'età, tanta passione, perché la radio è la radio. Pensa poi quando ti fanno le reclame, quando ti fanno le news, quando ti permette di dire ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia: una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano, Trevigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: No, sono inflazionati. I biondi sono inflazionati. Moreno il biondo, Alex Biondi. Adesso sta per andare in onda Renzo Biondi. E i castani? Ci sono anche i castani in questo mondo, che in alcuni casi sono anche preferiti. C'è chi preferisce i bruni e le brune, c'è chi preferisce i biondi e le bionde. Questa è Canzoni senza frontiere, sono le 12.05 e oggi è mercoledì 20 maggio 2026, è il 140esimo giorno dell'anno, ne mancano 225 a fine anno ed è San Bernardino da Siena, patrono dei pubblicitari, pubblicità che è un po' in difficoltà sia in radio che in televisione, oggi comincia ad essere fagocitata dal web, dagli influencer, che sono quelli che... Io ho 25 milioni di follower, no? Ferragni della situazione. Se tu hai 25 milioni di persone che ti seguono, un pubblicitario dice: la pubblicità la do a te. Ti andrebbe una storia col Pandoro? No, quella no, quella no. Allora, giornata mondiale delle api. Le api che sono un termometro di quella che è la vita sulla Terra. Senza le api, non l'ha mai detto questo Einstein, però è vero, senza le api l'uomo, la razza umana potrebbe sparire in breve tempo, perché le api, le vespe, i colibri, i pipistrelli sono gli impollinatori per eccellenza, le farfalle, gli impollinatori per eccellenza, quelli che permettono l'80% dell'attività nutrizionale di noi razza umana. Quindi salvaguardiamole, le api e tutti gli altri che vi ho citato. Facciamoci attenzione, più che altro per magnà, non tengono in considerazione queste cose. Ah no, è il problema climatico. Sì, ma non c'è solo lui, ci sono anche le altre cose, i pesticidi, le guerre, qualsiasi cosa che possa distruggere le laboriose api. Allora, stavo dicendo del Renzo Biondi, che fa parte di questa categoria dei biondi che viene esaltata. Moreno Biondo, Alex Biondi, Renzo Biondi, che ci canta Piove Fuoco. Pensa te, andarla a pensare, Piove Fuoco, ci saranno i fuochi artificiali.

piove fuoco su di te. E non basta l'ombrello se piove fuoco. Era Renzo Biondi, 12:11, uno split. Ah, questa è una novità. Cos'era lo split negli anni 60? Era un 45 giri che aveva la facciata A con una canzone cantata da un cantante e la facciata B cantata da un'altra canzone cantata da un altro cantante. E in questo caso la facciata A aveva Gianni Morandi, che sarà quella che ascolteremo, che ci canterà Go Kart Twist, mentre sulla facciata B c'era Tony Del Monaco che cantava Donna da morire. Siamo nel 1962, il twist sta imperversando e fu proprio nel 62 che vinsi le gare di twist. Il twist, perché andavo giù con le spalle senza l'aiuto di niente fino a terra e poi mi risollevavo, che se lo faccio oggi ci lascio le ginocchia, il femore e quant'altro, ma all'epoca faceva scena e tutti dicevano ma che bravo che è questo Andenna. 16 anni, potevo permettermelo. Go Kart Twist, Gianni Morandi.

del go-kart di Gianni Morandi, 1962. Viviamo questa atmosfera. Dunque, dato il tempo, preparatevi, perché mi vedete ancora con, forse per l'ultimo giorno oggi, con il gilerino, il golfino di cotone, il cardiganino di cotone. Da domani pare che arrivi non l'estate, la straestate, perché sabato e domenica qui con il cinghia che dice: non vedo l'ora che arrivi il caldo, non ne posso più di tenere su questa giacca della tuta. Ecco, preparati, perché tra sabato e domenica arriviamo ai 30 gradi e lunedì e martedì addirittura pare che qui in Piemonte, nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, supereremo anche i 30 gradi, danno 31-32 gradi, con la notte che non scenderà più sotto i 15 gradi, per cui entriamo, e durerà per un po' di parecchi giorni questa roba qua. Io non lo chiamo caldo, lo chiamo questa roba qua, con un tono un po' di disapprovazione, se mi permettete un termine radiofonico educato e gentile, ma di autentica insopportabilità. Io non sopporto il caldo. Oh, ci sono i fisici che nel caldo ci stanno dentro 40 gradi. Ah, oh, che bello! Io no, io col freddo mi copro. Col caldo, anche nudo, sempre caldo, e quindi c'è chi lo sopporta e chi no, e per me quindi sta arrivando questo periodo di grande sofferenza, che spero, è pronto il climatorizzatino, il piccolo climatizzatore che comunque serve abbastanza per il mio ufficio, perché 3x4,5 hai voglia a rinfrescarlo, ci mette niente. Allora, siamo all'agricola, ecco, tutto questo discorso per portarvi all'agricola, che comunque in campagna si sta meglio che in città, perché comunque qualche grado in meno c'è sempre. Non voglio immaginare quello che soffrono quelli che vivono in città. Io, cittadino nato nel centro di Milano, l'agricola di Bensi, Bertoli e Villani.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Una voce finissima.
2: Chi?
1: L'angela dei Ricchi e Poveri.
2: Ah, l'angela dei Ricchi e Poveri, non l'abbiamo ancora passata, dove che l'hai sentita?
1: Sì.
2: Ah, perché sei di là, ok. No, lei è ancora su Prima Antenna, mia moglie, per quello che ha finito Canzoni Senza Frontiere e sta quindi andando avanti con un'altra programmazione. Insomma, che io non l'ho passata l'angela.
1: Sì, sì, perché sono.
2: Chi è che mi aveva chiesto la Titti Bianchi ieri? Allora cerca, aspetta, non lo sto chiedendo a te, lo sto chiedendo al computer. Titti Bianchi. Titti Paolo Genova, tanti saluti. Sono Paolo di Genova, è sempre Paolo di Genova, ok. Paolo di Genova, che il mi mettete una canzone di Titti Bianchi, mi fate ascoltare Cronaca, ti piace Cronaca di Titti Bianchi? No, noi oggi di Titti Bianchi abbiamo, per l'esattezza, la mia bambina. La mia bambina di Titti Bianchi, spero che ti vada bene lo stesso, perché è capitata dentro così per caso in scaletta, non è cronaca, ma è sempre la Titti Bianchi. Quindi Paolo, accontentati e godi. Eccola qua.

La mia bambina Titti Bianchi, buongiorno, vorrei sapere se possibile perché la linea spesso va via. La tua trasmissione è gradita, le canzoni mi ricordano la mia giovinezza. E io stavo per chiedere, sì, ma chi sei, da dove chiami per sapere da dove sparisce la linea? Secondo messaggio. Come al solito ho dimenticato di scrivere il nome. Sono Anna da Sora. Allora, Sora, se non vado errato, in provincia di Frosinone, nel Lazio, mi pare di ricordare. E non lo so, stai ascoltando per radio o stai guardando la televisione? Perché se la televisione lì nel Lazio è il canale 97, quello di Teleantenna. Se è la radio, mi sembra strano, perché la radio funziona sempre benissimo con tutto, con Alexa, con l'app, col PC, con tutte quelle diavolerie che oggi permettono di ascoltare una radio. Se è la televisione, chiediamo subito agli amici di Teleantenna cosa sta succedendo in quel della provincia di Frosinone sul canale 97 nel Lazio. Intanto siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna di quest'oggi. Allora, è una canzone del 1967 ed è famosa perché la frase del titolo nella canzone non c'è. For what it's worth. Tradotto diventa per quello che vale, per quel che sì, per quel che importa. In effetti nella canzone, il che poi è diventato il sottotitolo, la frase che va di più è stop, hey what's that sound? Stop, hey, che cos'è questo sound? E chi sono loro? Sono quelli che nel 1967 misero questo brano nel loro primo album, i Buffalo Springfield. La canzone arrivò nelle prime 10 della hit parade americana, addirittura le note armoniche sono suonate niente popò sul totò di meno che dalla chitarra elettrica di Neil Young. E attenzione, è la 99esima. Siamo entrati nelle 100 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Questa For What It's Worth dei Buffalo Springfield è 99esima. Vai, cinghia. Famosissima, eh? Senti? Dovresti averla già riconosciuta.

quindi Stop Children, What's That Sound? Stop, Hey, What's That Sound? Stop, Hey, cos'è questo sound? Cos'è questa musica? Canzone, era un po' una canzone di protesta nel 1967, cantata dai Buffalo Springfields con un grandi collaboratori,

li ricorda anche loro, va bene. 99esima nella classifica delle 100 migliori canzoni di sempre. Sapete che la mia classifica va avanti per arrivare fino al primo, e vediamo se ci arriviamo prima delle ferie di agosto o sarà l'inizio della prima settimana di settembre, in cui ripartirà Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio e tutte le novità. Ci sono novità in atto, ma ho dovuto firmare una dichiarazione di segretezza nella quale ho dovuto giurare che non rivelerò nulla fino a quando le notizie non saranno ufficiali. Danza senza fine, questa piace al Cinghia perché c'è la Sofia, che a lui non dico che fa ribollire il sangue, perché fa ribollire il sangue sarebbe una cosa grossa, vuol dire blob, puoi immaginare il Cinghia con il sangue che gli ribolle, blob, un'immagine veramente drammatica. Però la Sofia, diciamo così, che gli fa assumere quell'espressione così gradita che ha il Cinghia quando vede qualche cosa di piacevole. La sua

0: Suonami Band, Danza senza fine. Buongiorno Ettore Cinghia, odio il caldo, saremmo noi del 46? Un saluto affettuoso, Enza da Torino, grazie. No, ci sono senza dubbio altri del 46 oltre a te e me che magari il caldo lo amano, lo sopportano. Io ho un esempio che è sempre stato in casa, mia nonna. A 79 anni la nonna Ida andava al sole con l'ombrellino, come si usava una volta, proprio perché lei non voleva prendere il sole in faccia. Dopo una certa età ricusò il sole in faccia e a 79 anni aveva una pelle bianca, ma non aveva una ruga. Quindi probabilmente aveva ragione lei. E anche lei poi amava quegli abiti leggeri, mi ricordo, tutte queste vaporose, queste sete leggerissime, sempre molto elegante, una nonna sempre molto elegante, ma sapeva come contrastare il caldo e come tamponarsi quando c'erano queste temperature. Forse nel mio recondito inconscio è rimasta questa immagine, per cui il caldo, ma poi io lo so, quando fa caldo sto male, uno dice sì fa caldo ma lo sopporto, no, io fa caldo e sto male, quindi non lo reggo, non mi piace. Ci sono delle cose nella vita che vanno d'accordo con il tuo fisico e altre che no, e io rispetto poi, per carità, i gusti di tutti. Ci sono quelli invece che nel caldo si crogiolano sono come dei serpenti o dei rettili a sangue freddo che al sole si ricaricano di energie. Siamo al quinto vintage di oggi, un ragazzo del 47, quindi anche lui non è lontano dal 46, è giusto un anno più giovane, Donatello, che ebbe, e io c'ero, mi ricordo che lo intervistai proprio perché ero lì nel 1970 alla mostra internazionale di Venezia, Gondola d'oro e Gondola d'argento. Io ero lì come inviato di Radio Monte Carlo ed ero lì con il grande capo, eravamo andati assieme, perché io ero lo tranquillizzavo perché diceva che guidavo bene, poteva addormentarsi mentre io facevo queste trasferte, no? Monte Carlo Venezia, Monte Carlo Roma, ero io che guidavo e lui dormiva accanto con la pipa che gli penzolava dalla bocca. Allora, al festival, alla mostra internazionale di Venezia del 1970, Donatello, con la malattia d'amore, vinse la gondola d'argento e quindi grande successo.
1: Prende solamente il cuore
0: questa malattia d'amore.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, dopo la malattia d'amore di Donatello, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 20 di maggio? Allora, un film che io ho salvato nella mia cartella qui sul mio PC, cult, quindi film cult che mi sono piaciuti nella mia vita, ogni tanto ne ritrovo uno, me lo scarico e me lo metto in questa cartella. In questa cartella c'è My Fair Lady, un film del 1964 interpretato da Audrey Hepburn e Rex Harrison. Allora, è una storia tratta dal Pigmalione che era stata scritta. Cosa vuoi tu, Alexa? Ma rompi le scatole adesso. Ciao Ettore, io non ti ho mica citata, zitta tu. Allora, stavo dicendo il cinghia. Io non l'ho citata, ha fatto tutto lei. Si mette a ridere, lei ride, vabbè. Sto parlando di robe serie. Allora, era stata tratta dall'opera Il Pigmalione di George Bernard Shaw ed è la storia di questo famoso glottologo britannico di fama internazionale, Rex Harrison, che scommette con un amico, l'amico Pickering, che in 6 mesi avrebbe trasformato una fioraia in una dama d'alta classe, e dice: la differenza tra una dama e una fioraia non sta nel come si comportano, ma nel come vengono trattate. Insomma, per farvela breve, c'è Eliza, quindi Audrey Hepburn, che canta una canzone lamentandosi dei modi duri del professor Higgins e immagina che il re d'Inghilterra proclami il 20 maggio come la giornata di Eliza Doolittle. Lei si chiama Eliza Doolittle. L'aneddoto importante di questo film bellissimo, se vi capita guardatelo perché ne vale veramente la pena, è che non doveva farla Audrey Hepburn Eliza Doolittle, doveva farla Julie Andrews, e invece la produzione disse: più famosa Audrey Hepburn, Julie Andrews ancora non è un'attrice che può avere una rinomanza mondiale per questo film, per cui diedero la parte a Audrey Hepburn. Si arriva agli Oscar e Audrey Hepburn, molti avevano pensato che avrebbe vinto l'Oscar per questa sua interpretazione, invece venne un po' boicottata e chi vinse l'Oscar? La Julie Andrews che aveva fatto Mary Poppins. Quindi guardate com'è divertente il mondo a volte. Siamo nel 1964 e comunque il film abbinato alla data di oggi, 20 maggio, è My Fair Lady. Mentre sempre oggi 20 di maggio a Canzoni Senza Frontiere, adesso i Philadelphia ci suonano le Begin dei Philadelphia, perché sono più di una, le Begin dei Philadelphia.

Nati e veloci, perché non ho tanto tempo. I nati e i morti di oggi, 20 di maggio. Nel 1955 Diego Abatantuono. Nel 1943 Albano, fategli gli auguri. Tutta musica oggi. 1946, una coscritta, Cher, che oggi fa 80 anni. Wow, portati con tanta chirurgia estetica di altissimo livello. Nel 1944 Joe Cocker. Nel 1967 un bravissimo regista italiano, Gabriele Muccino, e poi uno dei miei attori preferiti americani. Era nato nel 1908 James Stewart. Io me lo ricordo nell'Uomo che uccise Liberty Balance, e poi La vita è meravigliosa, il film di Natale per eccellenza. I morti di oggi 20 di maggio. Nino Benvenuti è morto nel 2025. Io mi ricordo quando tornò a boxare perché aveva bisogno di soldi, l'aveva detto chiaramente, molto bravo. 2001 Renato Carosone, morì il 20 di maggio. Cristoforo Colombo scoprì l'America e poi morì il 20 di maggio del 1506. E poi io, che sono un appassionato di Formula 1, Niki Lauda, che ho avuto il piacere di intervistare parecchie volte. In particolare fu il primo ad intervistarlo, proprio gli piazzai il microfono davanti alla bocca quando scese dalla macchina dopo aver vinto il Gran Premio di Monte Carlo del 1975 con la mitica domanda "What about your victory?" Che cosa mi dici riguardo alla tua vittoria? Bastava che mi avesse fatto anche un rutto, era in quel momento, eravamo in diretta, quindi era importante la sua risposta, e venni omaggiato dal mio direttore di allora, che disse "bravo Ettore", perché avevo battuto, arrivando per primo, quelli di Radio Monte Carlo francese. Ero arrivato prima io a intervistare Niki Lauda, campione del mondo di Formula 1 nel 75, nel 77 e nell'84. So tutto. Allora, siamo al cos'è che mi hai messo? Il mare d'inverno della Loredana Bertè, una canzone del 1980. Dall'album Jazz, scritto da Ruggeri e Luigi Schiavone, hai capito? La Ruggeri dichiarò che l'ispirazione del brano gli fu data dalla città marchigiana di Marotta, dove aveva trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente. Il mare d'inverno, Loredana Bertè.

0: conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi, 20 maggio 2026, ultimo giorno del toro, domani entriamo nei gemelli. Grazie a Cinghia per la regia e la collaborazione, grazie a tutte e a tutti voi per aver seguito come sempre dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Da Ettore Randella, ciao, sigla!
1: Sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
5: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
4: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
6: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
4: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
7: Il sabato notte della Peschiera inizia così. Buonasera a tutti, signori. Saluto gli amici a casa.

0: La voce di Regina.
1: La voce di Giuliano.
0: Grazie. Grazie. Vi faccio ballare il moderato Begin con le belle canzoni. Vai. E si balla la Begin.

0: La voce di Regina Melli.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Non può mancare il ballo liscio per voi, il valzer.
1: Arriva il clarinetto di Giuliano per voi.

E qua ci vuole il caschetto. Attenzione. La fisarmonica, il tango appassionato per voi. Grazie. Ho scelto per voi anche un grande valzer lento, Giacomino al sax, I milioni di Arlecchino.

E questo è il gran finale. Il nostro Giacomino al sax, i milioni di Arlecchino. Grazie a tutti. Grazie veramente. Ritorna la cumbia.

0: E questa è la voce di Regina Chiquitita.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Grazie di questi belli applausi. Sempre con questo ritmo, il grande successo degli Stadio, ve la racconto così.

0: conoscere Giuliano.
1: Grazie a tutti veramente. A tempo di Terzinato, questa era Cuore. La bella musica, le grandi canzoni. La regina?
2: Sì.
1: La bella musica questa sera passa dalla Peschiera. Questa sera solo bella musica, eh? Solo bella musica. Quella brutta la facciamo la prossima volta.

0: la grande voce di Regina. Cuore
1: a voi, grazie.
0: Ah, che bello, grazie. Ci facciamo anche la baciata per non farci mancare proprio niente. Vai che si muove il culetto. La baciata.

0: grazie.
1: Le voci di Regina e di Edoardo. La bazzata.
0: A voi, grazie.
1: Ma
0: grazie.
1: Che bello, grazie. Volevo ricordarvi che qua al nostro palco ci sono i programmi delle serate con tutto il calendario dei prossimi mesi. Se volete sapere in anteprima tutto dove saremo a suonare, lo trovate proprio lì. Vedo che anche i balli di gruppo, se avete voglia, allora facciamo un giro di liscio per i ballerini, poi facciamo tutta la baldoria che volete. Me lo fai un bel valzerino? Vai maestro, valzer!

0: Grazie!
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di trebimeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, una seconda parte di settimana di bel tempo su buona parte del nostro paese, con la rimonta anticiclonica che conquisterà quindi tutta l'Europa occidentale e settentrionale, e quindi di fatto anche l'Italia sarà al centro di queste giornate di bel tempo, con connotati estivi sull'Italia grazie appunto a questa possente rimonta. Quindi avremo per il penultimo weekend di maggio temperature che sfioreranno anche i 30 gradi sulle pianure del centro nord. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 20 maggio 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo mercoledì che renderemo frizzantino qua sulle frequenze di Radio Liscio. Buongiorno a tutti naturalmente, spero stiate bene, mettetevi in contatto con noi, 331-335-6565 per intervenire con i vostri messaggi, oppure su Facebook come sempre, o su Instagram, insomma siamo attivi e operativi su mille fronti come ormai ben sapete. Allora, oggi è giornata mondiale delle api. Interessante, le api fondamentali, impollinatori con le loro funzioni ecologiche vitali che sostengono la biodiversità globale. Giorno per ricordarsi quanto è importante il lavoro delle api, che sono proprio appunto anche simbolo dell'operosità, no? E quindi insomma, le nostre amiche api, trattiamole bene. Mi raccomando, se vedete uno sciame di api non andate a spruzzare, probabilmente sono soltanto lì per riposarsi. Semplicemente magari mettete un po' di acqua e zucchero, questo è un consiglio che ho letto, così loro possono rifocillarsi e partire per il loro prossimo viaggio a caccia di fiori da impollinare. A proposito di viaggi, anche qua oggi ne faremo parecchi, tante sagre, feste, eventi nel menù del giorno e via, tanta buona musica, alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia, pronto con le dita sul mixer per farci ballare. Signori, noi siamo pronti, se vi fa piacere mettetevi comodi che comincia Energia Contagiosa.

E rieccoci qua, carissimi. Allora cominciamo ufficialmente sta giornatona insieme. Come vi dicevo, programma fitto fitto dalle parti di energia contagiosa oggi. Tra l'altro ben ritrovati a tutti quanti, eh. Vi ricordo sempre 331-335-6565 per entrare in contatto con noi. Un saluto a tutti coloro che mi scrivono spesso. Ciao nonno Mimmo, caro, ci scrivi sempre, mi fa un piacere sempre salutarti, mi invita sempre in Toscana, ma poi vengo a trovarti, vengo. Fate come lui, fatevi sentire, raccontateci qualcosa di voi che a noi fa un gran piacere. Quello che invece ho in mente di raccontarvi io oggi è il nostro viaggio che ci porterà a fare un bel giro per l'Italia. Prima la sagra del castrato, ce ne andiamo a Monte Flavio, provincia di Roma, e poi via Japan, questo a Testaccio, un evento tutto dedicato al food giapponese, così per il Lazio facciamo un bel focus subito. Poi ce ne andiamo a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, la conosco molto bene, celebre per la sua festa del vino. In questo caso andiamo alla festa delle ciliegie, sia sabato che domenica. Ma sempre in provincia di Milano, a Bareggio, c'è il Beer Reggio, una manifestazione dedicata alla birra molto molto carina, di cui vi renderò conto. E concluderemo il nostro bel giro in Toscana, Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, per la sagra della lasagna, edizione 2026, un'occasione anche per parlare di Medioevo e di questo paese bellissimo nel cuore della Toscana, di Grosseto. Ecco, posti perfetti, no, per camminare. Ed ecco il gancio alla mia notizia di apertura, perché sapete che camminare fa bene, questo ce lo siamo sempre detti, ce lo fa presente anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che mezz'ora di camminata ogni giorno può ridurre il rischio di mortalità di almeno il 10%. Ma una notizia pubblicata da Trends in Endocrinology and Metabolism, firmata da alcuni ricercatori di Copenaghen del Karolinska Institute, mostra che ci sono degli orari che fanno diversamente bene quando andiamo a camminare. Per esempio, subito dopo pranzo, 15 minuti di cammino a passo svelto sono perfetti per ammortizzare la glicemia, capito? Quindi riducono i picchi di zuccheri. Nella fascia del tardo pomeriggio, invece, i muscoli sono al massimo dell'efficienza e qua si può inserire una camminata più impegnativa, anche con qualche salita, qualche ritmo sostenuto, mentre invece dopo cena la parola d'ordine è decomprimere, quindi la classica camminatina leggera per mandar giù la cena. Tutti consigli utili per tutti coloro che magari hanno preso questa bella abitudine di una passeggiatina. Va bene, cari, un po' di musica e si parte per la nostra prima tappa insieme. Ce ne andiamo nel Lazio, quindi state lì.

Allora carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Siete ad energia contagiosa. Al timone ci sono io, Alessio Molla, e vi sto per condurre al primo evento, anzi ai primi due eventi che mi sono segnato per la giornata di oggi, che ci portano nel Lazio. Due eventi che prendono vita naturalmente nel fine settimana, e sto parlando della Sagra del Castrato. Qua ce ne andiamo a Monte Flavio in provincia di Roma, e poi ce ne andiamo a Testaccio, uno dei quartieri più celebri di Roma, invece per Via Japan 2026, una manifestazione dedicata ai tipici profumi e sapori orientali. Ma cominciamo dalla Sagra del Castrato, dai sapori di casa nostra. Siamo nel cuore della Sabinia romana, Monte Flavio, e questo è un evento che non è solo una festa, ma un viaggio proprio nei sapori del territorio, che poi è molto ricco di storia. Pensate che questo è solo un piccolo borgo a circa 900 metri d'altitudine, siamo nel Parco dei Monti Lucretili. Un borgo che nasce nel 500 addirittura per volontà del cardinale Flavio Orsini, e che ancora oggi mantiene insomma questa sua anima rurale, pastorale, fatta di tradizioni, come giusto appunto questa Sagra del Castrato, che ovviamente è una celebrazione della cucina pastorale sabina, no? Questo castrato dal sapore ovviamente deciso, genuino, bello forte, ed è protagonista appunto di questo evento da mettersi in tavola, ecco. È una manifestazione che si svolge tutta nella piazza Vittorio Emanuele, dove insomma è il cuore un po' del paese, dove tutti gli stand gastronomici accolgono i visitatori. C'è un menù che è un inno alla tradizione: gnocchi fatti a mano condito con sugo di castrato, bracciole cotte alla brace, contorni rustici, vino locale, insomma ovviamente c'è un po' di tutto, no? E la Sagra del Castrato è anche poi atmosfera, perché durante tutto il giorno il borgo si anima con musica dal vivo, balli tradizionali, momenti di intrattenimento, insomma proprio un bello stare insieme, ecco. C'è tutto il programma dettagliato sulla loro pagina Facebook. Sappiate che ci sono anche dei begli itinerari, no? Perché ci sono tutta una serie di sentieri immersi nella natura, dei panorami che portano sul Monte Pellecchia, ma anche delle testimonianze storiche come i ruderi del castello di Montefalco. Quindi insomma, se decidete di passare magari un paio di giorni da queste parti, Sagra del Castrato di Monte Flavio edizione 2026 potrebbe davvero essere il posto giusto per voi. Mentre invece, se siete amanti dei sapori orientali, questa è una bella occasione, siete amanti del Giappone, c'è Via Japan a Testaccio, come vi dicevo, uno dei quartieri più famosi di Roma, per tutto il fine settimana alla città dell'altra economia. E cosa succede? Che sembra di ritrovarsi nel cuore di Tokyo, con una strada blu ricante di vita, dove neon colorati di notte e un'aria profumata, insomma, ti riportano proprio in Giappone per assaggiare tutte le loro delizie fatte a tutti i chioschi. L'ingresso è da giovedì a domenica, praticamente tutto il giorno, fino alle 22:30, e tra le varie cose da assaggiare: ramen, yakisoba, onomiyaki, gyoza, tatayoka, sushi, gyudon, bao, onigiri, insomma chi è amante del sushi e della cultura giapponese si troverà sicuramente molto molto bene. Quindi se passate da Testaccio, ecco che questa sicuramente è un'occasione gustosa da unirsi alla festa del castrato. Benvenuto Lazio anche a te in questa nostra settimana, che begli eventi tutti che farciscono il nostro weekend, altri ne arrivano, ma prima farciamo l'etere radiofonico anche di un po' di musica delle nostre orchestre. A voi cari, vi aspetto qua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Pullulano le nostre pagine Facebook. Ci siete andati a proposito, carissimi? Mi raccomando, quando avete tempo, Radio Liscio, cercate su Facebook, su Instagram. Ci sono un sacco di contenuti molto belli, tra l'altro anche molti degli eventi che facciamo nei nostri sabato sera alla Peschiera di Valdengo. E quindi arrivano tanti complimenti. Stamattina già i saluti di Tiziana, Marzia, Maria Rosa, Sara, Carmen, Gennaro, Michele. O qualcuno ci scrive il buongiorno, qualcuno come Franca manda un bacione a tutti quanti noi, ci fa i complimenti per la radio, qualcun altro invece ci scopre proprio sui social network e poi ci conosce con la radio. Insomma, è molto bello questo multiverso di cui facciamo parte. È un multiverso che parla di eventi, ma ogni tanto ci porta anche qualche notiziola curiosa come questa, no? Parliamo di abitudini degli italiani a tavola, perché non ci crederete mai, ma è uscito questo studio dell'osservatorio Immagino che ci fa presente quali sono i cibi più consumati in Italia, no? E uno direbbe le classiche pizza, pasta, no, c'è proprio un cambiamento, un po' è il linguaggio del cibo, un po' le mode, un po' questo bisogno di cercare la salute, l'estetica, la narrazione social. Emergono classifiche molto interessanti. Allora, tra i cibi più amati ci sono i superfrutti, semi, cereali, spezie, superfood. E quindi se una volta, no, andavano di moda l'avocado, il matcha, la tahina, adesso è il momento di cibi più a chilometri zero, come le mandorle e il peperoncino, che sono dei superfood molto ricchi. E quindi qua abbiamo mandorla, mirtillo, cocco, mango, anacardi, avocado e acqua di cocco. Questi sono i più gettonati proprio in classifica. L'avocado perde qualche posizione a favore della mandorla, però insomma comunque è sempre lì. E la mandorla poi la trovi spalmabile in frutta secca, anche negli snack, sai, quegli snackettini in plastica che servono proprio per, come dire, misurare le calorie del giorno. Tra i super cereali, al primo posto in classifica c'è il farro, nel quale seguono l'avena, grazie anche a bevande vegetali, poi la quinoa, la farina di riso, il kamut e la farina di mais, i germi di grano e l'olio di riso. Le usate tutte voi queste cose? A quanto pare sono proprio le più ricercate dagli italiani, che niente da fa. Per quel che riguarda invece i semi, al primo posto ci sono quelli di zucca, buoni, seguono quelli di lino, di sesamo, di chia e di canapa. Invece nei superfood sono molto amati il peperoncino e il ginseng, a cui seguono poi burro d'arachidi, bacche di goji, la pappa reale, l'edamame, il matcha, la spirulina e la tahina. In calo la curcuma e lo zenzero. Zenzero era molto modaiola, a me non mi è mai piaciuto troppo piccanti, ma a me è piccante, era un piccante fastidioso, non mi piace. E invece avanzano il cacao e il caramello. Grande crescita del riso basmati e del wasabi. Riso basmati, cercando appunto un po' di sostanza, no, per riempire la pancia, specie quando si è a dieta, il riso ci sta. Avete capito? Se vi immaginavate tutta un'altra classifica, no, in Italia questi sono i prodotti più consumati. A dir la verità, a sentirli così mi sembrano molto esotici più che italiani. Eppure, evidentemente mixano bene quel bisogno di buon gusto, ma anche di stare in forma. Hai capito? Anche noi vi aiutiamo a stare in forma. Due passi di danza e vedi come va giù la trippa.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Siete ad energia contagiosa e anche in questo mercoledì gli eventi fioccano uno dietro l'altro. E adesso ce ne andiamo in Lombardia perché mi sono segnato due feste molto goliardiche. Una dedicata alle ciliegie, però anche al vino nuovo. L'altra invece dedicata alla birra. E allora ecco che le nostre due tappe sono la festa delle ciliegie per tutto il weekend, sabato e domenica, in quel di San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, e poi rimarremo sempre in provincia di Milano, ce ne andremo a Bareggio, dove c'è il Beer Reggio, capito? Birra Reggio, Bareggio, una festa della birra. Allora, cominciamo da San Colombano all'Ambro. Devo dire che io sono sempre andato alla festa del vino nuovo, mi sono sempre divertito un casino perché qua sono davvero molto festaioli. Tra l'altro in quell'occasione fanno anche una specie di carnevale, mentre invece in questa di occasione si celebra questa festa di primavera dedicata appunto alle ciliegie. Ovviamente non mancheranno tantissimi piatti, tra l'altro preparati in larga parte con le erbe spontanee della collina, molto interessante. E poi ovviamente ciliegie della zona da unirsi al vino nuovo, c'è anche un bel mercatino bistico, ci sono tutta una serie anche di eventi musicali. Il succo è quello di stare insieme, far festa, sorridere, mangiare, bere, divertirsi, ovviamente, come sempre succede. Però dalle parti di San Colombano all'Ambro devo dire che lo sanno fare davvero molto molto bene, quindi per tutto il weekend, che siate in famiglia con amici o okay, che se venite da queste parti troverete stand ciliegie ovviamente e tanto buon food ad attendervi per le vostre giornate. Se invece avete voglia di birra, sempre in Lombardia, ce ne andiamo a Bareggio, dove c'è il Beer Reggio. Ecco qua, è una festa della birra popolare, si tiene organizzata dall'oratorio San Martino e sono quattro serate piene proprio di divertimento, band, allegria, dove si può suonare, cantare, mangiare, eccetera eccetera. Allora giovedì notte vi aspettano i Giovanotte, quindi un tributo naturalmente a Giovanotti. Venerdì sera i Teens Party Official, sabato invece abbiamo Brivido Vasco, quindi anche questa una serata tributa dedicata naturalmente al Blasco, e domenica ci sono gli ATN About That Night Band, quindi fatta apposta per scatenarsi. C'è un po' di tutto, poi tra l'altro hanno preparato un menù pazzesco, ci sono qua sulla loro pagina Facebook i loro panini dedicati anche appunto ai loro quartieri, alle loro tradizioni. Per esempio il quartiere Brugheria, al quale hanno dedicato un panino con i panini ai cereali, salsa di avocado, hamburger di manzo, cavolo cappuccino, puccio rosso e edamame bacon, mamma mia, buonissimo. Un altro invece è l'Arcadia's Burger, il parco Arcadia di Bareggio, uno spazio verde, e qua ci hanno fatto sto panino con insalata bacon cheddar, manzo, pomodoro, pane classico. Ovviamente ci sono anche tutte le birre che potete assaggiare perché ce n'è un po' di tutto, dalle tedesche alle italiane eccetera eccetera. Un altro panino che mi consigliano è molto bello, si chiama 4L ed è un incrocio di diversi elementi come pane al sesamo nero, salsa yogurt, insalata, anche qua hamburger di manzo, caciocavallo, cipolle rosse caramellate e pomodori secchi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, per tutti i palati, quindi se passate da Bareggio il Birreggio sicuramente è l'evento giusto per voi. Questo comincia giovedì avanti fino a domenica, mentre invece sabato e domenica in quel di San Colombano all'Ambro, sempre in provincia di Milano, festa delle ciliegie. Che bello, quando esplode la primavera la voglia di stare in giro, bere, far festa, e questi eventi anche vicini a casa mia mi fanno proprio bene, perché vedi, basta poco e la festa comincia. Se ci sarete anche voi, ci si vede lì. A tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è Fabio Cozzani che con la sua musica farà ballare tutto il pubblico presente e che come sempre potrete seguire anche su Prima Antenna se siete in Piemonte e Liguria o su Studio 1 Canale 95 se siete in Lombardia ma anche nelle province di Parma e Piacenza, perché il mondo di Radio Liscio arriva ovunque e porta la miglior musica sempre da voi, sempre live. Tutto questo è Radio Liscio e adesso le notizie, cari, a tra poco!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Calcio si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Mi stavo facendo un giretto sulle nostre pagine Facebook, come siete attivi e come la nostra Cree distribuisce badge ai più partecipi. Allora un bacione, un saluto ad Alfredo, Candida, Luca, Michela, Giorgio, Bruna, Bruno, anche la Peschiera che commenta sempre i nostri eventi. Ovviamente molte volte loro sono protagonisti, perché molte delle nostre feste proprio le facciamo da loro. Allora carissimi, volevo riprendere con questa notizia molto carina, a dir la verità, che parla delle 10 vie dello shopping più costose d'Italia. E allora, se volete acquistare casa e siete maniaci un po' dello shopping o vi piace il lusso sfrenato, diciamo che ai piedi della nostra top 10 troviamo due vie di Venezia, che sono la salita San Moise, con un canone annuo di circa 6.500 euro al metro quadro, e la merceria dell'orologio, qua si arriva quasi a 7.000. L'ottavo posto è occupato da Via dei Calzaiuoli a Firenze, 7.600 al metro quadro. Torniamo alla Serenissima per il settimo posto, in Marzarieta 2 aprile, qua un metro quadro costa 8.500 euro quasi. Ci spostiamo a Roma, non mi aspettavo naturalmente di non averla in classifica, con Galleria Alberto Sordi, che occupa la sesta posizione con un canone di quasi 11.000 euro al metro quadro, seguita da Piazza di Spagna. Vabbè, insomma signore, se andate a vivere in Piazza di Spagna sapete a che cosa andate incontro, quasi 15.600 euro al metro quadro. Via dei Condotti, anche questa carissima, supera i 16.000, ma il podio è tutto milanese. Talla, abbiamo medaglia di bronzo per Corso Vittorio Emanuele II con 16.200 erotti euro al metro quadro. E poi abbiamo secondo posto, avrei detto primo, via Monte Napoleone, la più celebre di Milano, con 21.150 euro al metro quadro. E vabbè, Galleria Vittorio Emanuele, superiamo i 21.500, che discorso, ma come si fa ad andare a vivere in Galleria Vittorio Emanuele? Vabbè, insomma, andando al resto del mondo, c'è la New Bond Street a Londra, che è la più cara di tutte, supera i 20.500 euro al metro quadro, che comunque è più basso sia di via Monte Napoleone che via che Galleria Vittorio Emanuele. E quindi insomma, Milano si conferma uno dei posti più esclusivi al mondo dove vivere, dove fare shopping, dove spendere un sacco di soldi. Beato chi ce l'ha la possibilità di andare a vivere in via Monte Napoleone. Ma io anche se ce l'avessi non ci andrei mai, ma con quel traffico ZTL, che casino! Comunque signori, se cercate il lusso e lo sfarzo, queste sono le vie per voi in Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci qua carissimi, pronti per ripartire per l'ultima tappa dei nostri eventi di oggi che ci portano verso il fine settimana, e per farlo dobbiamo trasferirci in Toscana. Sono sempre contento quando si va da quelle parti, esattamente a Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, perché qua per due weekend, si va avanti per tutto questo ma anche per il prossimo, c'è la sagra della lasagna edizione 2026, hai capito? Allora, innanzitutto, dove siamo? Questa Montenero d'Orcia è un borgo antico posto su un imponente sperone roccioso emerso dal mare milioni di anni fa, caratterizzato da gradoni naturali e da terrazzamenti al centro di un territorio collinare veramente bellissimo. In questo impatto ci sono i campi verdi e poi questa collina che sale, e sopra c'è questa Montenero d'Orcia. È una frazione del comune di Castel di Piano, siamo nella Toscana meridionale naturalmente, e la zona è molto interessante, c'è la Val d'Orcia, la Maremma, il Monte Amiata, quindi insomma se passate da quelle parti è anche molto molto bello farsi un bel giretto da queste parti. E la Proloco, eccola qua, che è nata nel 1996, organizza questa bella festa anche per valorizzare, naturalmente tutelare tutti gli aspetti ambientali, turistici, storico e artistici e anche produttivi naturalmente del territorio. Ed ecco qua che in occasione della festa patronale di San Servilio prende vita a Montenero d'Orcia questa sagra della lasagna, e anche quest'anno ovviamente, neanche a dirlo, protagoniste sono le lasagne. Chissà da dove arriva questa tradizione delle lasagne in questa zona della Toscana. Vabbè, insomma, comunque l'occasione è ghiotta, non solo per le lasagne ma per stare tutti quanti assieme, e quindi lasagne fatte a mano e tante varie specialità locali, musica dal vivo e intrattenimento ogni sera, e ovviamente tanto buon vino e una bella atmosfera, no? Come vi ho detto, qua il tutto si tiene durante la festa patronale di San Servilio, che è una figura simbolica e guida spirituale, rappresenta proprio il forte legame, no, che c'è tra il passato e il presente, e chi oggi continua a tenere viva questa celebrazione così come veniva fatto in passato. Ma fondamentalmente è come a dire, non è solo la tradizione ma è il territorio, continua a coltivare l'amore per il territorio, eccetera. E poi c'è sta lasagna, che ovviamente è proprio il cuore di questa festa, con questa sfoglia deliziosa tirata a mano, ragù, besciamella, insomma si mangia bene, un viaggio nei sapori della cucina tradizionale. Ogni piatto, cito, qui racconta una storia, quella delle nonne, delle cucine di casa, delle domeniche in famiglia. E allora che cosa c'è di meglio che farsi trasportare dalla condivisione di un evento come questo? Sagra della lasagna, Montenero d'Orcia, per due weekend, questo e il prossimo. Lasciatevi trasportare dai profumi che ci sono in questo paese, tra uno stand e l'altro e una bancarella e l'altra. Io ho già fame, soltanto immaginarmelo sto profumo di lasagna mi si è aperto lo stomaco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme, carissimi. Sono usciti alcuni dati, e qua ve li porto all'attenzione, che riguardano filler e botox. Ah, io vorrei tanto sapere cosa ne pensate. Allora, innanzitutto, prima era una cosa tendenzialmente esclusivamente femminile, no? Sapete, il fillerino sopra il ciglio, il labbro un po' più gonfio. Mentre invece, devo dire la verità, che sono sempre di più anche gli uomini ormai che ricorrono a questo botulino, a questo fillerino. Infatti pensate un po' che c'è stato un aumento vertiginoso delle terapie, rispettivamente 125,9% per il filler e più 62,8% per il botox. Questa è una comparazione con i dati del 2024. In realtà molti la prendono come una cosa a cuor leggero, no? Però in realtà non è proprio così, perché gli esperti avvertono che sono delle vere e proprie prestazioni mediche che richiedono diagnosi, conoscenza approfondita dell'anatomia, formazione specifica, e questo è importante non soltanto per la riuscita del trattamento ma anche per l'incolumità del paziente. E questo è quanto emerge dalla Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, la SIDEMAST. Quindi insomma è una cosa molto importante, state attenti perché è facile incorrere in quelli che ti dicono sì, te lo faccio io, costa meno, ppp qualche punturina, ma poi i risultati possono essere veramente devastanti. A parte il fatto che a me non mi piacciono ste facce gonfie, ma questo è proprio un mio gusto personale, stile Broni, io non li trovo molto eleganti e fini, mi piacciono più i visi puliti, poi se ognuno faccia quello che vuole. Però la cosa importante è stare attenti, perché si possono verificare delle complicanze, perché c'è questa tossina botulinica che possono portare a delle complicanze magari anche lievi e transitorie, però comunque danno fastidio. Per quanto riguarda i filler, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza, si possono verificare asimmetrie, noduli, irregolarità e migrazione. Insomma, il punto è questo: state attenti, se lo dovete fare naturalmente fatelo pure, però affidatevi sempre a dei professionisti, ha capito? Valutate le diagnosi, preventivate i problemi che ci possono essere appunto insieme a un esperto, perché poi quando vai a mettere le mani sul volto poi cambi aspetto, e se le cose non tornano indietro rischia che non ti piace più, e quanti sono quelli che poi cercano di tornare sui propri passi, ma diventa impossibile. Tutto qua, questi sono i dati, signori. Buon filler, buon botulino, se lo usate. A me mi piacete così, acqua e sapone, come siamo noi, da osteria, da osteria. A tra poco, cari, che ci rivediamo tutto il viaggio fatto oggi e andiamo a rivederci tutti gli eventi che saranno protagonisti in questo weekend.

E rieccoci insieme, carissimi, qui ad Energia Contagiosa. Il tempo sta per scadere, allora quando arriviamo verso questo punto del programma io ne approfitto sempre per fare un piccolo riassuntino di tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi, molto molto belli, che mettiamo a calendario. Li ritrovate tutti quanti anche nel nostro podcast dedicato al tempo libero, nel mio podcast, nella nostra app di Radio Liscio, che vi ricordo è gratuita su tutti gli store, quindi scaricatela, perché oltre a questo ci sono tutte le nostre informazioni, tutte le nostre interviste, la nostra diretta radio, insomma c'è tutto quello che serve per entrare a far parte del mondo di Radio Liscio. Venendo agli eventi protagonisti del weekend di cui vi ho parlato oggi, beh, abbiamo cominciato dal Lazio, dove c'è la Sagra del Castrato a Monte Flavio, provincia di Roma, con l'ovino protagonista di tanti piatti, naturalmente tanta tradizione, tanta festa, musica, folklore in questo borgo meraviglioso che si chiama Monte Flavio. È sempre a Roma, a Testaccio, questo è il quartiere Testaccio, uno dei più celebri. C'è anche Via Japan 2026, una via intera dedicata ai sapori giapponesi, alla cucina tipica, al sushi, ma proprio all'arte, alla cultura giapponese, per le vie di Roma a Testaccio questo fine settimana. Poi ce ne siamo andati a San Colombano all'Ambro, provincia di Milano, dove c'è la festa delle ciliegie, quindi tante ciliegie, no, per voi, insieme però al loro vino novello. È una bellissima atmosfera di festa, perché sono una proloco molto giovane da queste parti e gli piace far festa, sono andato tante volte, quindi insomma sabato e domenica festa delle ciliegie. Mentre invece sempre a Milano, a Bareggio questa volta, c'è il Beer Reggio, 4 giorni di musica a partire da giovedì, serate, gruppi, trovate tutto sulla loro pagina Facebook, e naturalmente tanta tanta ottima birra insieme a tanti panini gustosi. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa, Montenero d'Orcia, in provincia di Grosseto, che è questo borgo meraviglioso su questa collina tutta terrazzata con sotto i campi, veramente un paesaggio bucolico, dove si tiene la Sagra delle Lasagne 2026, tradizione che si tramanda di nonna a mamma, da mamma a figlia e anche figli, perché cuciniamo tutti quanti. Però c'è da dire che il tocco femminile, secondo me, poi su queste cose, la tradizione della cucina delle nonne, proprio non si batte. Beh, insomma, se volete assaggiare delle lasagne e tanti piatti gustosi come in Toscana sanno fare, in quel di Montenero d'Orcia, provincia di Grosseto, per tutto questo weekend, ma anche per il prossimo, e 2 settimane di festa, c'è la Sagra della Lasagna edizione 2026. Quanti begli eventi, cari, li rivedremo tutti quanti nella puntata del venerdì, mi raccomando, intanto metteteli a calendario, che se c'è da programmare una tappa il turismo gastronomico piace. A tra poco per i saluti, vi aspetto qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: allora carissimi, anche per oggi è tutto. Siamo giunti al termine di queste due orette insieme. Sono proprio contento, una bella puntata, tanta bella musica, per la quale dobbiamo ringraziare e Radio Liscio da una parte naturalmente, e dall'altra il nostro Max Quarti, che è sempre pronto a lanciarci la miglior musica, le migliori orchestre che passano dalle parti di Radio Liscio. Ciao Max, un bacione anche a te, ci si vede domani, vi saluta tutti anche lui, eh? E l'appuntamento è per domani, puntuali come sempre dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, sempre e solo qua sulle frequenze di Radio Liscio. Continueremo il nostro viaggio anche per domani, tanti belli eventi per questo weekend che arriverà, tante news gustose e insomma la nostra consueta chiacchierata, le nostre due ore in compagnia qua su Radio Liscio. Carissimi, un bacione a tutti, una splendida giornata a tutti quanti voi, vi lascio nelle sapienti mani dei miei colleghi e vi aspetto qua domani con tutta la mia energia contagiosa. Ciao cari, buona giornata.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta, Tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: un sorriso.
1: Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

ci fu nel 71-72, la crisi del disco, di fatti Massimo Ranieri smise, Albano anche, Gianni Morandi anche lui, e allora per 7-8 anni questo, eh? Allora io niente, pensai di fare un'orchestra da ballo, ma non subito. Per 3 anni ho fatto tutte le feste di piazza al sud, ho fatto molto la zona Calabria, Campania, Puglia, facevo 100 serate l'anno, no, con un manager, avevo un mio gruppo con 7 elementi e 4 cantanti avevo. E questo ce l'ho fatto, era Armada Savini Show. E questo l'ho fatto per 3 anni. Niente, allora c'era anche Rocky Roberts Show, c'era Wes Show, insomma tutti Fenati Show, grande Fenati, tanti artisti, capito, no? Facevano lo show completo, un po' quello che fa Arbore, che ha fatto Arbore dopo. Dopo nel 74 invece ho fatto l'orchestra, che sono partito con Liscio.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte il campione in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo, alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza, 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
3: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
2: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
4: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche nei che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
2: Non solo atleti, ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo, del cyberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno ben sintonizzati con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna e anche con Studio 1 in tutta l'Italia, in tutto il mondo. In questo momento balliamo le canzoni da ballo contemporanee, le canzoni che hanno attraversato le generazioni e sono quelle canzoni che davvero conosciamo tutti e ci viene spontanea la voglia proprio di cantarle a squarciagola. E poi abbiamo la chitarra che ci permette di cantarcele allegramente come se fossimo davanti ad un falò, e piano piano arriveremo al momento del falò, perché quatta quatta arriverà l'estate, piano piano i giorni passano e avremo anche la possibilità di vivere il Radio Liscio San Martino in qualche tappa in Piemonte, con appunto la diretta direttamente dalle piazze. Se qualcuno volesse anche dar modo al appunto il risalto alla propria manifestazione con l'orchestra da ballo, con i propri prodotti tipici, c'è la possibilità del Radio Liscio San Martino appunto di andare in diretta direttissima come siamo in questo istante, ma anche con radio e TV. È molto semplice, basta contattare Radio Liscio attraverso il sito. Salutiamo anche oggi il nostro Marco Sasso, che è al timone della nave, che ci guida con la massima prudenza e con la sua voce importante. Avete sentito che voce da tenore che possiede. 331-335-6565 per chi volesse interagire con noi attraverso la messaggistica, solo messaggi oppure il WhatsApp, perché non c'è il telefono e non c'è più il filo, quindi di conseguenza non possiamo rispondere. Qualcuno spesso volentieri ci prova a telefonare e a noi fa molto piacere, ma non possiamo proprio parlare insieme. L'unica strada di comunicazione è proprio la messaggistica. Partiamo subito con la prima carta, Generazione X. Grande canzone, bellissima, una voce graffiante, Fausto Leali, Se sei pronto mi manchi. Mi manchi Fausto, mi manchi. Come facciamo?

Festival di Sanremo 1988, scritta da Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano, grandi autori della musica italiana, una struggente ballata sulla nostalgia e soprattutto sul rimpianto, perché appunto il testo descrive lo stato d'animo di un uomo che si rende conto di aver perso la donna della sua vita, ma tante volte ci si accorge poi dopo, quando le cose si perdono, si valorizzano, perché siamo fatti così, come cantavano i Puffi, siamo fatti così, no? Forse erano quelli, i globuli rossi del corpo umano, questa canzone, vero Marco? Sì, l'ho indovinata alla seconda. E l'assenza appunto della persona amata diventa un nodo in gola incolmabile. Bellissima canzone. Poi c'è anche un'altra versione che si intitola Mi manchi, lo stesso titolo, però questa canzone dei Pooh. E in quell'anno, nel 1988, arriva niente poco di meno che il televideo. Sembrava un'innovazione pazzesca, dove attraverso la televisione potevi cercare notizie, i vari palinsesti delle trasmissioni, gli oroscopi, i risultati sportivi, quindi era davvero qualcosa di innovativo e sembrava di avere tutto quanto sul telecomando. Se guardiamo oggi la tecnologia di oggi con quella dell'88, ci rendiamo conto che il televideo, dici mamma mia come eravate nel passato. Però effettivamente, quando appunto il televideo è nato, la generazione X ha vissuto sicuramente una grande trasformazione da questo punto di vista. E poi ovviamente la tecnologia davvero negli ultimi anni, dagli anni 90, o meglio forse più dal 2000 ad oggi, ha fatto proprio passi da gigantissimo a tempi da record. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione delle orchestre da ballo contemporanee e arriva Paolo Bertoli con la canzone Aspettami lì, che se uniamo i due titoli di Mi manchi, aspettami lì. Oppure anche aspettami lì, mi manchi. Prego.

0: farà brillare quegli occhi blu, perché effettivamente il sole, quando uno lo prende direttamente negli occhi, ti illumina maggiormente, quindi di conseguenza enfatizza quelli che sono i colori dell'iride. Dico bene, Marco? Iride si dice? Sì, la parte colorata è l'iride, perché quella centrale è la pupilla, quella nera, quella che si dilata, quella che si chiude sulla base della luce che ti entra, lei si chiude oppure si apre. Dovrebbe essere così il nostro meccanismo fisiologico. Quest'oggi siamo entrati in questa parte medica, non so perché Marco siamo entrati in questa parte medica, non lo sappiamo nemmeno noi, ma ogni tanto captiamo le frasi di canzoni e da lì nasce un mondo. Non so se capita anche a voi che ci ascoltate a casa, in televisione o in radio, che magari da una parola parte tutto un film, un ragionamento, i doppi sensi delle parole che potrebbero avere, e tante volte ridiamo fra di noi. Ne verremo fuori con la prossima
1: carta. Prima curata per canzone o scherziamo?
0: Canzone acustica viene a salvarci e ci cantiamo una canzone a proposito di sole. Sembra il caso. Immaginiamoci sotto questo sole insieme a Francesco Baccini e i ladri.

sete viene, quando pedali sotto il sole la sete viene. Una bella canzone dei Ladri di Biciclette con appunto Francesco Baccini insieme anche a Paolo Belli, che insieme presentarono questa canzone al Festival Bar del 90 proprio, e si aggiudicarono la vittoria diventando un tormentone. Ed è una di quelle canzoni che è sempre un piacere di ascoltare, trasmette allegria, ci fa rimmaginare di pedalare sotto il sole cocente. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa. Abbiamo citato Mina nella canzone, e lei è proprio lei che arriva con Una zebra pua. A te la linea, Mina. Fa così, eh? Attenzione, s'il vous plaît.

Matteo Bensi con Ratatata, con tre tatata. Va specificato, canzone nuova, un bel video molto, molto suggestivo, davvero contemporaneo dal sound. E ora, e ora, e ora, e ora, guardavo l'orario, nel senso che bisogna sempre controllare l'orario, perché ogni qualvolta che raggiungiamo metà del nostro viaggio arriva a trovarci l'archeologio del liscio, si accende la spia. E allora, essendo che non vedevo ancora la spia accesa, dico: ma a che ora siamo? Siamo giusti? Siamo in ritardo? Siamo in anticipo? E non possiamo, perché se noi facciamo ritardo in diretta, poi ritardano tutti, vero Marco? Funziona così. Per uno che arriva in ritardo, dà il vizio comune che poi tutti quanti si sentono così in dovere anche loro di ritardare. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione millennials che hanno ascoltato una canzone molto bella, e certe cantanti di orchestra da ballo questo brano l'hanno inserito nel proprio repertorio e tuttora lo eseguono, di Bianca Zei, la canzone Ora esisti solo tu. Una bella dichiarazione, ma anche una melodia idonea per essere ballata su 3-4 mattonelle fondamentalmente. A te la linea, Bianca. Ora esisti solo tu.

Biancazzei, Festival di Sanremo del 2017. Sembra che abbia partecipato ieri con questa canzone, in realtà sono passati 9 anni. Canzone scritta da Francesco detto Checco Silvestra dei Modà ed è una dedica al suo ex compagno di allora, il pilota Max Biaggi, e il significato ruota attorno a una storia d'amore travagliata che lascia spazio alla stabilità. Il brano appunto racconta la consapevolezza di aver trovato una persona speciale capace di spazzare via le sofferenze del passato, facendo capire che ne valsa la pena aspettare per raggiungere la felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Una bellissima canzone. E in quell'anno, a proposito di Ora esisti solo tu, ci fu un matrimonio un po' particolare, perché una sposa di Varese, decisa a non perdersi per nulla il matrimonio nonostante una fitta nevicata che avvenne in quel momento, ha percorso diversi chilometri a piedi sugli sci da fondo per raggiungere la chiesa in tempo. Quindi a tutti i costi voleva sposarsi, era tutto bianco, quindi era tutto in tinta con la sposa. Gli invitati non hanno visto arrivare la sposa perché era tutto bianco. Cioè, ti immagini la scena, Marco, una sposa vestita di bianco sugli sci, sulla neve, non la vedi? Non la vedi? Vedi tutto bianco, si mimetizza nella neve. C'è questa immagine nel collettivo, e con questa immagine della sposa in bianco sulla neve ci colleghiamo con l'archeologia del liscio, con Franco Bergamini quest'oggi, che ci presenta la canzone Monello. Per tutti i monelli all'ascolto, Franco Bergamini.

0: signori, Monello, il maestro Franco Pergamino.
1: Monello, Monello, Franco Bergamini, che è il papà di Luca Bergamini, che attualmente continua a portare avanti le tradizioni della musica da ballo in Romagna. E Franco Bergamini era soprannominato il terremoto con il clarinetto. C'è tutta una bella storia, perché una volta nel tempo, ma forse questo ancora oggi, all'interno dei gruppi delle orchestre ci sono i soprannomi. Per esempio, ancora oggi il nostro Marco Sasso è andato all'anagrafe a cambiare il nome. Si chiama Cinghia adesso, perché gli è stata pioppato questo nome. Dico bene, Marco? Cioè, questa moda di cambiare i nomi è una cosa ricorrente. Noi, per esempio, mi ricordo, ho un amico che siamo stati talmente bravi a darci un soprannome che anche suo papà ha iniziato a chiamarlo con il soprannome. Lì è stato proprio il massimo successo, è stata l'ambizione più grande che abbiamo vissuto nella combriccola di allora. È stato davvero un grande traguardo. Altra carta, altra canzone. Andiamo con la canzone acustica. Ed è caduta la canzone acustica, si è anche sentito e si è forse anche un po' visto, la lasciamo lì, non usciamo dalle telecamere. Però voglio dedicare una canzone a un carissimo amico autore che ci ha lasciato 2 anni fa proprio oggi, e per me ha rappresentato, oltre che essere un grande autore, anche un grande amico, dove mi ha trasmesso quelli che sono i valori della musica da ballo, che cerchiamo di mantenere, ci impegniamo nel farlo. E per me ha scritto questa canzone quando avevo 18 anni, un po' di tempo ne è passato.

ci stava il cia-cia-cia finale. Grazie a Walter Scaglione per questa canzone e per le tante cose insegnate che continueremo a tramandare. Altra carta, altra canzone. Generazione baby boomers, come te non c'è nessuno. Poi stavamo anche sorridendo un attimo fa, perché ora esisti solo tu, la canzone che abbiamo ascoltato poc'anzi e successivamente Monello. Se uniamo questi due titoli, anche oggi viene fuori una frase di senso compiuto. Ora esisti solo tu, Monello, come te non c'è nessuno. A te, Rita.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Ed era Dolce Isola di Maurizio Medeo, ma prima abbiamo ascoltato la canzone Come te non c'è nessuno, che già il titolo è una sorta di dichiarazione. Quando uno dedica, guarda, come te non c'è nessuno, anzi potrebbe anche voler dire il contrario, e meno male, meno male, potremmo anche pensare. Rita Pavone 1963, ed un fatto importante per noi italiani è il fatto che il 12 luglio proprio del 63 nasce il marchio DOC per i vini. Cosa vuol dire? Che venne istituita ufficialmente la denominazione di origine controllata, e quando vediamo il DOC vuol dire che possiamo bere un vino certificato. Questa fu una rivoluzione che appunto rivoluziona le tavole italiane, tutelando per la prima volta la qualità e la provenienza dei vini del nostro territorio. E poi ancora c'era l'olio d'oliva venduto come un profumo nei boccettini piccoli. L'olio, oggi abbiamo il mezzo litro, il litro, la tanica da 5 litri, 10 litri, che se si buca scivoli liscio come l'olio. E da lì è nato anche il detto, perché qualcuno ha vissuto sicuramente questa esperienza. E curiosamente l'olio d'oliva ai tempi, nel 63, era un lusso per molti, e molti marchi storici lo vendevano in minuscole bottigliette da appena un decimo di litro. Quindi davvero due spruzze e basta, e fatene bastare, fino alla settimana prossima non si usa più. E quindi era davvero una cosa particolare di come cambiano un po' i tempi nel corso degli anni. Oggi abbiamo davvero l'olio d'oliva, anche se tra virgolette, perché ci sono delle annate che magari c'è un po' più di carenza, di conseguenza dobbiamo essere un po' più parsimoniosi nell'utilizzo. Altra canzone, che minuti scappano, mamma mia, siamo quasi ai saluti. Generazione X, torna la rondine, la prendiamo al volo con la voce di Mango.

Voce inconfondibile, meravigliosa, quella di Mango, canzone che ci ha riportato al 2002. E abbiamo letto una notizia del 2002 che dovremmo poi confrontarci con il nostro amico Claudio, detto l'antiquario, che fa parte dei supporter di Radio Liscio, perché nel 2002 la zecca di Stato commise un errore clamoroso: coniò alcune monete da un centesimo usando per errore il diametro e l'immagine della Mole Antonelliana di Torino, che invece spettavano alla moneta da due centesimi. Questo errore di conio diede il via una caccia al tesoro tra i collezionisti, quindi magari ancora oggi ci sono dei collezionisti che vanno alla ricerca di questo centesimo sbagliato. Tante volte uno sbaglio può diventare poi un qualcosa che ha un valore, questo è proprio il caso. Quindi se trovate un centesimo con la Mole Antonelliana un po' più grosso, è una reliquia, ha un valore inestimabile, contattateci, vi metteremo in contatto con il nostro Claudio antiquariato era il termine sbagliato, e magari da un'osservazione sua precisa. Siamo ai saluti, un grazie a tutti che ci avete permesso sempre di stare insieme, è sempre un piacere. Ci risentiremo e ci rivedremo domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, e ci congediamo con l'ultima carta, salutando il nostro Marco Sasso. Orchestra Ballo Contemporanea, conclude Mauro Levrini, la canzone bella romantica. Oggi siamo stati sdolcinati, sì, ma le canzoni parlano d'amore, di persone che si lasciano e persone che si ritrovano. Mauro Levrini, a te la linea per i saluti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale con i grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi due brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, Chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de España.

Speranza era Roberto Tagliani, questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Sumud Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che li irride. Dura reazione della Premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
5: L'economia.
4: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma, che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti, poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben Gvir ha sbagliato, ha detto.
1: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
3: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri i subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
1: Calcio. Si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sul nostro territorio. Prevarrà il sole da nord a sud con tempo stabile e cieli sereni e tersi. Da segnalare solo della variabilità nelle aree interne della Calabria, dove sarà possibile qualche debole fenomeno. Le temperature massime diurne saranno più elevate al nord e sulle centrali tirreniche, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 27-28 gradi, qualche grado in meno sul resto del paese. Tutti i dettagli in merito sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marco Zeta tra le vigne e il silenzio.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Scusate, ma mi è capitato anche al Festival di Sanremo di sbagliare le parole. Devo rifarla da capo. Non è uno scherzo, ho sbagliato davvero.

ci fu nel 71-72, la crisi del disco. Difatti Massimo Ranieri smise, Albano anche, Gianni Morandi anche lui, e allora per 7-8 anni questo. Allora io niente, pensai di fare un'orchestra da ballo, ma non subito. Per 3 anni ho fatto tutte le feste di piazza al sud, ho fatto molto la zona Calabria, Campania, Puglia, facevo 100 serate l'anno, no, con un manager, avevo un mio gruppo con 7 elementi e 4 cantanti avevo. E questo ce l'ho fatto, era Armada Savini Show, e questo l'ho fatto per 3 anni. Niente, allora c'era anche Rocky Roberts Show, c'era Wes Show, insomma tutti Fenati Show, grande Fenati, tanti artisti, capito, no? Facevano lo show completo, un po' quello che fa Arbore, che ha fatto Arbore dopo. Dopo nel 74 invece ho fatto l'orchestra, che sono partito con Liscio.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, inizia anche oggi il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale. Grandi successi di sempre del Liscio, delle orchestre e della tradizione popolare. Iniziamo con l'orchestra spettacolo Raul Casadei e i primi due brani in scaletta oggi, Bracconieri e Cacciatori e Luna di Mare.

Era l'orchestra Castellina Pasi, Come un sogno. Adesso ci ascoltiamo un bel medley, bello lungo. Ci sono dentro Marina, Romantica, Rose Rosse, Bugiardo Amore, Chi più ne ha più ne metta, propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa.

E ce lo siamo gustati fino all'ultima nota, questo medley propostoci dall'orchestra Romeo e Coperfisa. È il momento di Franco Bastelli per i prossimi due brani, Angeli Negri e Paloma de España.

Speranza era Roberto Tagliani, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Siamo arrivati anche oggi già al termine, però ci stanno ancora due brani. Il primo, propostoci dall'Orchestra Silvagni, è Una Catena, e a seguire, sempre dall'Orchestra Silvagni, il brano strumentale che come ogni giorno va a chiudere il nostro appuntamento, Caro Maestro. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: che stringi questo, che se no ti impalla tutto. La la la. Allora, la plancia di comando è ottimizzata. Ciao bella gente, come va? Buon mercoledì 20 maggio 2026, ultimo giorno del segno del toro. Domani entriamo nel segno dei gemelli, che è il mio segno, per cui lo esalterò in modo particolare. Addirittura pare che Urano entra nel segno dei gemelli. Non so cosa voglia dire, ma entro domani lo saprò e ci starà fino al 2033. Wow! Chissà che cosa comporterà lo studio durante la giornata, in modo che possiamo discuterne domani mattina, perché è inutile che ne discutiamo stamattina che siamo ancora nel segno del toro. Anche perché oggi ecco, è arrivata, me l'aspettavo la padrona, per vedere che la mia maglietta fosse di solito è di là che sta guardando. Allora se c'è qualche cosa che non va arriva subito e dice: ho chiuso tutti i bottoni tranne l'ultimo, va bene così.
1: Non ti volevo guardare.
0: Ah, ecco perché è critica.
1: No, perché naturalmente termina il toro, sì. Iniziano i gemelli.
0: Sì, anche lei è gemelli.
1: Io faccio parte della casa Andenna, giusto? Cioè, sono una gemella e io sono il giorno 1. Tu invece sei dopo.
0: Cioè, certo, sono più vecchio anche.
1: Dopo.
0: Ma che discorso è? Mica colpa mia se sono nato dopo di te.
1: No, tu hai detto io vi racconterò perché domani è il mio segno, eccetera, eccetera. No, scusa, includi anche tutti gli altri.
0: Ma anche il mio segno, giustamente essendo il mio segno, gli do un pochino più di risalto, ma coinvolgo anche ovviamente tutti gli altri.
1: Naturalmente, loro sono i nostri amici. I gemelli.
0: Sapete che è così tutto il giorno, eh? Non è che...
1: No, adesso vado a prenotare una visita specialistica per lui, perciò vi saluto!
0: Ecco, ciao. Perché ho lei e dopo ho il cinghia, perché anche il cinghia è un altro che...
1: Cinghia, sei un gemello?
0: No, non è un gemello, ma è uno che si lamenta sempre stamattina. Guarda.
1: Perché sei così triste? Cioè...
0: Perché sta facendo il pesce, guarda. Ecco.
1: Ciao!
0: Va bene, è come rovinarti l'inizio di una trasmissione, io avevo un sacco di cose da dire
1: e parla,
0: poi passa il tempo, poi c'è il supremo che dice: perdete tempo, non mi passate tutti i miei dischi. Io qui sono l'ultima ruota del carro, lo so che tutti possono essere utili e nessuno è insostituibile, ma oggi è il 140esimo giorno dell'anno, ne mancano 225 alla fine dell'anno, è San Bernardino da Siena oggi, tutti quelli che si chiamano Bernardino, che è il patrono dei pubblicitari, quindi di questi che sono un po' in difficoltà, perché le pubblicità secondo gli ultimi dati per le radio e per le televisioni sono in difficoltà per forza. Ormai non c'è più entertainment, non c'è più. Le trasmissioni che funzionano di più sono quelle di intrattenimento, di divertimento. Siamo subissati di talk show di tutti i generi. Una volta la gente vuole divertirsi, arriva a casa stanca, ha lavorato tutto il giorno, non vuole assistere quattro che si parlano addosso. Li odio quelli che si parlano addosso. Io che vengo dalla scuola di quelli che dovevano rispettare il timing, quindi il tempo, perché tutti a casa, per rispetto per voi, per il pubblico, a casa tutti devono capire quello che viene detto. Invece a un certo punto è arrivato un momento in cui hanno studiato come interrompere uno che stava dicendo una cosa intelligente, ma contro l'interesse di quell'altro, e quell'altro è stato allenato a saltargli addosso e non far capire, perché se parlano in due o tre non si capisce quello che dicono, ed è il momento di radio e di televisione che odio più di ogni altro, ma non credo di essere il solo in una situazione di questo genere. Parliamo di cose serie. Oggi è la giornata mondiale delle api. Stamattina la mia nipotina si è alzata per la gioia di mia figlia e ha detto: ah mamma, oggi è la giornata delle api, la maestra ha detto che dobbiamo andare a scuola vestite di giallo e di nero. E a quel punto lì mia figlia, con il sorriso beniamato di una mamma gioiosa, perché non me l'hai detto ieri sera, e ha tirato fuori il vestito, i vestiti gialli e neri, per vestirla da ape e accompagnarla a scuola. Oggi è la giornata mondiale delle api ed è molto importante. Einstein, diciamolo subito, Einstein non ha mai detto: se dovessero sparire tutte le api, all'uomo restano 4 anni di vita. Glielo fanno dire, ma lui non l'ha mai detto. Però è certo che se sparissero le api, che sono le vespe, tutte quelle, i pipistrelli, i colibrì, quelli che sono gli specialisti mondiali dell'impollinazione, sì, allora noi saremmo destinati ad estinguerci. Quindi stiamo attenti a queste api, che con i pesticidi, con quel cambiamento climatico e quant'altro stanno diminuendo.

0: Era la Federica Cocco in Mama, non Mama, che poi, d'accordo, oggi è la giornata mondiale delle api, ma voi non vi immaginate neanche le scene che si strappa le vesti, i capelli del cinghia quando gli entra una mosca in casa. Una mosca! Che poi gli fa, no, non è una mosca, è un moscone grosso così. Allora dei cadaveri in giro per casa se sono mosconi così grossi. Adesso ce n'è una, è tutto chiuso, come fanno ad entrare? Insomma, è uno che comincia gioiosamente la trasmissione, la giornata, con il sorriso sulle labbra. Questa mosca del cavolo, con questa espressione così gioiosa, dipinta sul volto. È ancora lì che si guarda attorno perché la sente ma non la vede. Ed è questa la cosa che lo irrita di più. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. Una canzone del 1962. Quanto l'ho ballata, perché anch'io all'epoca ballavo. Oh, ragazze e ragazzi, ho vinto delle gare di ballo. Aspetta che tanto devo ricordare il numero di telefono. 331-335-6565 per mettervi in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere. Dicevo, io vincevo le gare di Twist e cia cia cia. Ho vinto gare di Twist e cia cia cia. E nel 1962 questa era uno di quei twist che si ballavano alla grande. Speedy Gonzales, lanciato da Pat Boone. Difatti i più sofisticati cercavano la versione originale, quella di Pat Boone, che non era neanche lui che l'aveva cantata per primo, ma era stato un certo David Dante, che era uno degli autori di questa Speedy Gonzales. Ma poi arrivò in Italia, la prese Peppino Di Capri e la fece diventare Speedy Gonzales. Aspetta che mi viene bene con poi dicono che non so suonare gli strumenti. Col casù sono un maestro. Vai, Cinghia. Peppino Di Capri.
1: È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas.

0: Non fumare.
1: Grazie.
2: Bene, intanto mi sono saputo che era Giada che cantava, che lui parla, lui fa di ciò che Franco Bagutti, lui non canta. Non fumare era stata richiesta per nonna Rina di San Giorgio, che ha già scritto, eccola qui, un saluto a tutti da nonna Rina di San Giorgio. Una delle prime, la primissima oggi è stata: ciao Ettore Cinghia, buon mercoledì, Graziella da Verniasco, gli altri li aspettiamo con comodo, mentre noi adesso andiamo avanti col secondo vintage di oggi alle 11.21. Siamo precisissimi, Cinghia, Equipe 84 alle 11.21 sono le 11.21, ma siamo, mamma mia, ma siamo svizzeri, siamo tedeschi, siamo precisi. Nel ristorante di Alice, l'aveva chiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna, una canzone del 1967 che richiama il famoso brano, sempre dello stesso anno, Alice's Restaurant, che era stata lanciata da Arlo Guthrie. Là era un monologo di Arlo Guthrie che parlava, era tutta una storia di avvenimenti realmente accaduti, ma soprattutto era una protesta, una satira riferita alla guerra in Vietnam e al servizio di leva obbligatorio. Quella dell'Equipe 84 è tutta un'altra roba, è soltanto una canzone dove non affronta nessuno di questi temi, è un'altra roba, è nel ristorante di Alice dell'Equipe 84, e beccatevela così.

ristorante di Alice. Era l'Equipe 84. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Avrei piacere di ascoltare quando potete la canzone Mexico. Mexico, cantata da Elvis Presley. Grazie, buona giornata. L'idea ti è venuta con Speedy Gonzales, perché se no non ci pensavi alla Mexico di Elvis Presley. Oh, intanto siamo come sempre in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV. Prima Antenna TV, non hai staccato il telefono, stacca il telefono, che così non ti rompo la... Non disturbare. Allora, Prima Antenna TV è, sono felicissimi quelli di Prima Antenna TV, perché i dati, grazie anche a questa collaborazione con Radio Liscio, per questi primi mesi dell'anno non sono buoni, di più, sono ottimi. Per cui sono molto contenti, hanno rinnovato la collaborazione e sono molto felici. E dei sabati sera dalla Peschiera e di Canzoni Senza Frontiere, che state ascoltando in questo momento e che va in onda per un'ora tutte le mattine dalle 11 alle 12, anche se la trasmissione ne dura due fino alle 13. E si ascolta Prima Antenna TV, si vede Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14 del digitale terrestre, in Liguria sul canale 79, e lì c'è la Margherita di Genova tutti i giorni, è lì che ci guarda. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare una canzone di Lucio Dalla, tua scelta? Grazie Ettore. Max, ancora Max, una al giorno, te l'ho appena passata, al ristorante di Alice. Su, accontentarsi. Ah, siete subito. Ah, me ne è passata una, ne voglio subito un'altra. Golosi, siete golosi. E poi dicevo, in Radio Liscio Visione siamo anche invece per tutta la durata della trasmissione con Studio 1 in Lombardia, canale 95. E con il network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Amorsita, Castellina Pasi. Allora, prima la Mazzurca con Franco Bagutti, adesso la Morsita di Castellina Pasi, che è stata anche canzone della settimana di Radio Liscio. Vai, fa partire però.

0: Amorcita.
1: Amorcita.
0: Amorcita. Era Castellina Pasi, l'orchestra di Castellina Pasi con tutti gli accessori. Allora, siamo a... Buongiorno ragazzi, grazie per i ragazzi, soprattutto da parte del Cinghia. Io lo so che sono un ragazzo, ma lui quando si sente definire ragazzo si esalta. Buongiorno ragazzi, da Nadia e Gianni di Lomello. Per piacere, mi fate ascoltare Adagio cantata da Mina. Viva le api, sempre viva. Mina domani, ovviamente, oggi la scaletta è già fatta e non si tocca. Adesso c'è Al Rangone che su richiesta di Stefano da Milano ci canta Suona, chitarra, suona.

Era Al Rangone che, come si dice, se la suona, se la scrive, se la suona e se la canta, perché l'ha scritta lui, la canzone che è una delle più suonate e richieste anche da tutte le altre orchestre, suona a chitarra, era per Stefano da Milano ed era Al Rangone che, se, ripeto, se l'è scritta, se la suona e se la canta. Ciao Ettore, vorrei ascoltare Rondò Veneziano, bella, di Galassi. Ti ringrazio, sei uno spasso con tua moglie simpaticissima, sono Lucia da Biella. Sì, diteglielo anche, che adesso in questo momento di là in cucina che sta ascoltando si esalta, si gasa e torna subito qui e pare: ah sì, grazie, grazie, che mi rompe il ritmo della trasmissione, mi rompe il ritmo della trasmissione. Ciao Ettore, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Ti andrebbe di parlarcene, grazie Silvano di Busto Arsizio. Non si fa una trasmissione, nessuna trasmissione in radio, in televisione, senza prepararla prima, quantomeno se si ha rispetto per il pubblico al quale poi ci si indirizza con la trasmissione in radio o in televisione. Non oggi, un giorno ve ne parlerò, ma non svelo tutto, perché sennò poi copiate. No, fatevi l'esperienza sul campo come sottoscritto. Quanto ho fatto io di radio dal 67 all'85, 18 anni, giusto per mantenere. E poi adesso no, più due adesso, sono 20 anni di radio su una carriera di quasi 60, è un bel terzo. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Un ragazzo del 1950, Renato Zero, che ci canta una canzone del 79, quindi siamo in pieno periodo Zerolandia, del Renato Zero, la mitica Il Carrozzone. Il Carrozzone, aspetta, che dice? Sì, è tratto dal long play Ero Zero, pubblicato sempre nel 1979. È uno dei brani più famosi. L'avevano scritta per la Gabriella Ferri, che però la rifiutò. E allora Zero disse: va bene, la faccio io, e venne fuori questo capolavoro. Pensavo che mettessi il compagno.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ed eccola qua. Ed eccola qua con i suoi vestitini comprati al mercato, bucolici, una delle più amate in senso assoluto di Radio Liscio e di Canzoni Senza Frontiere, la Veronica.

Rossi Tramonti era stata chiesta da Carla ed è stata cantata dalla Veronica Cuneo, brava come sempre, brava e molto amata, è molto amata. Allora, sono tanto felice, ciao Ettore, sono tanto felice perché mi hai fatto finalmente ascoltare il mio Semino Rossi. Ora, però, ecco, te ne chiedo un'altra perché ho saputo che ne ha fatte delle altre, e certo che ne ha fatte delle altre, sono anni che sta avendo un successo sfrenato in Austria, in Germania. Ti prego, a te e dal Supremo, il Supremo è all'ascolto, se me la potete far ascoltare quando volete, non di giovedì e non di venerdì perché non sono in casa. Vi voglio un mondo di bene, vi mando un super bacino con tutto il mio cuore, Teresa da Genova. Va bene, quindi non domani e non dopodomani, ne parliamo la settimana prossima per un altro Semino Rossi, cara Teresa. Adesso siamo al momento del primo vinile di oggi. Wow! È una grande cantautrice amaragana, si chiama Tracy Chapman, e è del 1964, quindi anche una giovinetta, 62 anni, che oggi ci canta una canzone che, udite udite, è al centesimo, da oggi cominciamo ad andare giù, 99-98, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre fatta dalla rivista Rolling Stone. Allora, Tracy Chapman nel 1988 cantò questa canzone che è Fast Car, macchina veloce. In occasione, lei partecipò a questa festa di beneficenza per festeggiare i 70 anni di Nelson Mandela. Lanciò questa canzone che arrivò subito nelle prime posizioni sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti d'America. In Gran Bretagna arrivò fino al quinto posto della hit parade inglese. Ma pensa te, aneddoto, nel 2011 c'è una che la canta al mitico, aspetta, come si chiamava? Al Britain's Got Talent, al Got Talent fatto in America, e la canta, e dopo che l'ha cantata, questa che l'ha cantata, ha un grande successo e la fa arrivare al quarto posto, quindi meglio addirittura della Tracy Chapman, questo per dirvi la bellezza della canzone, al quarto posto della hit parade, mentre la Tracy Chapman è arrivata solo quinta. Comunque, ascoltiamola, centesimo posto della classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, Fast Car, Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman, dichiaratamente ed orgogliosamente lesbica, infatti è un'icona del movimento LGBT nel mondo, ha scritto canzoni e altre stupende, e oggi l'abbiamo ascoltata in Fast Car del 1988. Allora, intanto vi ricordo che sabato sera, il 23, sabato prossimo, oggi è il 20, il 23 fra tre giorni, alla Peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra spettacolo di Fabio Cozzani. Peschiera di Valdengo, sabato sera, in Radio Liscio Visione, con radio in diretta dalle 21.30 con Radio Liscio e con Prima Antenna TV. E adesso concludiamo la prima ora. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre restano collegati Radio Liscio Visione, Studio 1 in Lombardia e Network Teleantenna e in tutte le altre regioni, e chiudiamo con un bel mambo, dai! Il mambo è bello, non ne passiamo tanti, ma quando passa si sentono le gambe che vanno per i patti loro. Mamma Mambo di Moreno il Biondo e l'orchestra Grande Evento.
1: Ma dai, che facciamo, dai, anche il mambo, siamo nella serie Valera, e quindi cosa dici? Ci sta?

0: maestra, la gente che balla. Eravamo alla peschiera qua. Allora, il grande Tassinari al sax, l'orchestra di Moreno il Biondi, Mama Mambo, e noi che a meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, e quindi concludiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Ciao Etro, immagino che dietro ogni puntata di Canzoni Senza Frontiere ci sia una discreta quantità di lavoro. Silvano di Bussarsizio: sì, c'è lavoro, ma ti garantisco, Silvano, che c'è ancora, nonostante l'età, tanta passione, perché la radio è la radio. Pensa poi quando ti fanno le reclame, quando ti fanno le news, quando ti permette di dire ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.
0: No, sono inflazionati. I biondi sono inflazionati. Moreno il biondo, Alex Biondi. Adesso sta per andare in onda Renzo Biondi. E i castani? Ci sono anche i castani in questo mondo, che in alcuni casi sono anche preferiti. C'è chi preferisce i bruni e le brune, c'è chi preferisce i biondi e le bionde. Questa è Canzoni Senza Frontiere, sono le 12.05 e oggi è mercoledì 20 maggio 2026, è il 140esimo giorno dell'anno, ne mancano 225 a fine anno ed è San Bernardino da Siena, patrono dei pubblicitari, pubblicità che è un po' in difficoltà sia in radio che in televisione, oggi comincia ad essere fagocitata dal web, dagli influencer, che sono quelli che... Io ho 25 milioni di follower, no? Ferragni della situazione. Se tu hai 25 milioni di persone che ti seguono, un pubblicitario dice: la pubblicità la do a te. Ti andrebbe una storia col pandoro? No, quella no, quella no. Allora, giornata mondiale delle api. Le api che sono un termometro di quella che è la vita sulla Terra. Senza le api, non l'ha mai detto questo Einstein, però è vero, senza le api l'uomo, la razza umana potrebbe sparire in breve tempo, perché le api, le vespe, i colibri, i pipistrelli sono gli impollinatori per eccellenza, le farfalle, gli impollinatori per eccellenza, quelli che permettono l'ottimizzazione 70% dell'attività nutrizionale di noi razza umana, quindi salvaguardiamole, le api e tutti gli altri che vi ho citato, facciamoci attenzione, più che altro per magnà, non tengono in considerazione queste cose. Ah no, è il problema climatico, sì, ma non c'è solo lui, ci sono anche le altre cose, i pesticidi, le guerre, qualsiasi cosa che possa distruggere le laboriose api. Allora, stavo dicendo del Renzo Biondi, che fa parte di questa categoria dei biondi che viene esaltata, Moreno Biondo, Alex Biondi, Renzo Biondi, che ci canta Piove Fuoco, pensa te, andarla a pensare, Piove Fuoco, ci saranno i fuochi artificiali.

piove fuoco su di te. E non basta l'ombrello se piove fuoco. Era Renzo Biondi, 12:11, uno split. Ah, questa è una novità. Cos'era lo split negli anni 60? Era un 45 giri che aveva la facciata A con una canzone cantata da un cantante e la facciata B cantata da un'altra canzone cantata da un altro cantante. E in questo caso la facciata A aveva Gianni Morandi, che sarà quella che ascolteremo, che ci canterà Go Kart Twist, mentre sulla facciata B c'era Tony Del Monaco che cantava Donna da morire. Siamo nel 1962, il twist sta imperversando e fu proprio nel 62 che vinsi le gare di twist. Il twist, perché andavo giù con le spalle senza l'aiuto di niente fino a terra e poi

Twist, il twist del go-kart di Gianni Morandi, 1962. Viviamo questa atmosfera. Dunque, dando il tempo, preparatevi perché mi vedete ancora con, forse per l'ultimo giorno oggi, con il gilerino, il golfino di cotone, il cardiganino di cotone. Da domani pare che arrivi non l'estate, la straestate, perché sabato e domenica qui con il cinghia che dice non vedo l'ora che arrivi il caldo, non ne posso più di tenere su questa giacca della tuta. Ecco, preparati perché tra sabato e domenica arriviamo ai 30 gradi e lunedì e martedì addirittura pare che qui in Piemonte, nel profondo nord-ovest, nel cuore del Monferrato, supereremo anche i 30 gradi, danno 31-32 gradi, con la notte che non scenderà più sotto i 15 gradi, per cui entriamo, e durerà per un po' di parecchi giorni questa roba qua. Io non lo chiamo caldo, lo chiamo questa roba qua, con un tono un po' di disapprovazione, se mi permettete un termine radiofonico educato e gentile, ma di autentica insopportabilità. Io non sopporto il caldo. Oh, ci sono i fisici che nel caldo ci stanno dentro 40 gradi. Ah, che bello! Io no, io col freddo mi copro. Col caldo, anche nudo, sempre caldo, e quindi c'è chi lo sopporta e chi no, e per me quindi sta arrivando questo periodo di grande sofferenza che spero, è pronto il climatorizzatino, il piccolo climatizzatore che comunque serve abbastanza per il mio ufficio, perché 3x4 e mezzo hai voglia a rinfrescarlo, ci mette niente. Allora, siamo all'agricola, ecco, tutto questo discorso per portarvi all'agricola, che comunque in campagna si sta meglio che in città, perché comunque qualche grado in meno c'è sempre. Non voglio immaginare quello che soffrono quelli che vivono in città. Io, cittadino nato nel centro di Milano, l'agricola di Bensi Bertoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Voce finissima.
2: Chi?
1: L'angela dei Ricchi e Poveri.
2: Ah, l'angela dei Ricchi e Poveri, non l'abbiamo ancora passata, dove che l'hai sentita?
1: Sì.
2: Ah, perché sei di là, ok. No, lei è ancora su Prima Antenna, mia moglie, per quello che ha finito Canzoni Senza Frontiere e sta quindi andando avanti con un'altra programmazione. Insomma, che io non l'ho passata l'angela.
1: Sì, sì, perché sono stata.
2: Chi è che mi aveva chiesto la Titti Bianchi ieri? Allora cerca. Aspetta, non lo sto chiedendo a te, lo sto chiedendo al computer. Titti Bianchi. Titti Paolo Genova, tanti saluti. Sono Paolo di Genova, è sempre Paolo di Genova. Ok, Paolo di Genova, che il giove mi mettete una canzone di Titti Bianchi. Mi fate ascoltare Cronaca, ti piace Cronaca di Titti Bianchi? No, noi oggi di Titti Bianchi abbiamo, per l'esattezza, la mia bambina. La mia bambina di Titti Bianchi. Spero che ti vada bene lo stesso, perché è capitata dentro così per caso in scaletta. Non è cronaca, ma è sempre la Titti Bianchi. Quindi Paolo, accontentati e godi. Eccola qua!

La mia bambina Titti Bianchi, buongiorno, vorrei sapere se possibile perché la linea spesso va via. La tua trasmissione è gradita, le canzoni mi ricordano la mia giovinezza. E io stavo per chiedere, sì, ma chi sei, da dove chiami per sapere da dove sparisce la linea? Secondo messaggio. Come al solito ho dimenticato di scrivere il nome. Sono Anna da Sora. Allora, Sora, se non vado errato, è in provincia di Frosinone, nel Lazio, mi pare di ricordare. E non lo so, stai ascoltando per radio o stai guardando la televisione? Perché se la televisione lì nel Lazio è il canale 97, quello di Teleantenna. Se è la radio, mi sembra strano, perché la radio funziona sempre benissimo con tutto, con Alexa, con l'app, col PC, con tutte quelle diavolerie che oggi permettono di ascoltare una radio. Se è la televisione, chiediamo subito agli amici di Teleantenna cosa sta succedendo in quel della provincia di Frosinone sul canale 97 nel Lazio. Intanto siamo arrivati al secondo vinile di Casandenna di quest'oggi. Allora, è una canzone del 1967 ed è famosa perché la frase del titolo nella canzone non c'è. For what it's worth. Tradotto diventa per quello che vale, per quel che importa. In effetti nella canzone, il che poi è diventato un sottotitolo, la frase che va di più è stop, hey what's that sound? Stop, hey, che cos'è questo sound? E chi sono loro? Sono quelli che nel 1967 misero questo brano nel loro primo album, i Buffalo Springfield. La canzone arrivò nelle prime 10 della hit parade americana, addirittura le note armoniche sono suonate niente popò sul totò di meno che dalla chitarra elettrica di Neil Young. E attenzione, è la 99esima. Siamo entrati nelle 100 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Questa For What It's Worth dei Buffalo Springfield è 99esima. Vai, cinghia. Famosissima, eh? Senti? Dovresti averla già riconosciuta.

Stop, Children, What's That Sound? Stop, Hey, What's That Sound? Stop, Hey, cos'è questo sound? Cos'è questa musica? Canzone, era un po' una canzone di protesta nel 1967, cantata dai Buffalo Springfields con un grandi collaboratori,

se li ricorda anche loro. Va bene, 99esima nella classifica delle 100 migliori canzoni di sempre. Sapete che la mia classifica va avanti per arrivare fino al primo, e vediamo se ci arriviamo prima delle ferie di agosto o sarà l'inizio della prima settimana di settembre, in cui ripartirà Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio e tutte le novità. Ci sono novità in atto, ma ho dovuto firmare una dichiarazione di segretezza nella quale ho dovuto giurare che non rivelerò nulla fino a quando le notizie non saranno ufficiali. Danza senza fine, questa piace al Cinghia perché c'è la Sofia, che a lui non dico che fa ribollire il sangue, perché fa ribollire il sangue sarebbe una cosa grossa, vuol dire blob blob. Poi immaginare il Cinghia con il sangue che gli ribolle blob blob blob blob, un'immagine veramente drammatica. Però la Sofia, diciamo così, che gli fa assumere quell'espressione così gradita che ha il Cinghia quando vede qualche cosa di piacevole. La sua

0: Suonami Band, Danza senza fine. Buongiorno Ettore Cinghia, odio il caldo, saremmo noi del 46? Un saluto affettuoso, Enza da Torino, grazie. No, ci sono senza dubbio altri del 46 oltre a te e me, che magari il caldo lo amano, lo sopportano. Io ho un esempio che è sempre stato in casa, mia nonna. A 79 anni la nonna Ida andava al sole con l'ombrellino, come si usava una volta, proprio perché lei non voleva prendere il sole in faccia. Dopo una certa età ricusò il sole in faccia, e a 79 anni aveva una pelle bianca ma non aveva una ruga, quindi probabilmente aveva ragione lei. E anche lei poi amava quegli abiti leggeri, mi ricordo tutte queste vaporose, queste sete leggerissime, sempre molto elegante, una nonna sempre molto elegante, ma sapeva come contrastare il caldo e come tamponarsi quando c'erano queste temperature. Forse nel mio recondito inconscio è rimasta questa immagine, per cui il caldo, ma poi io lo so, quando fa caldo sto male, uno dice sì fa caldo ma lo sopporto, no, io fa caldo e sto male, quindi non lo reggo, non mi piace. Ci sono delle cose nella vita che vanno d'accordo con il tuo fisico e altre che no, e io rispetto poi, per carità, i gusti di tutti. Ci sono quelli invece che nel caldo si crogiolano come dei serpenti o dei rettili a sangue freddo che al sole si ricaricano di energie. Siamo al quinto vintage di oggi, un ragazzo del 47, quindi anche lui non è lontano dal 46, è giusto un anno più giovane, Donatello, che ebbe, e io c'ero, mi ricordo che lo intervistai proprio perché ero lì nel 1970 alla mostra internazionale di Venezia, Gondola d'oro e Gondola d'argento. Io ero lì come inviato di Radio Monte Carlo ed ero lì con il grande capo, eravamo andati assieme, perché io ero lo tranquillizzavo perché diceva che guidavo bene, poteva addormentarsi mentre io facevo queste trasferte, no? Monte Carlo Venezia, Monte Carlo Roma, ero io che guidavo e lui dormiva accanto con la pipa che gli penzolava dalla bocca. Allora, al festival, alla mostra internazionale di Venezia del 1970, Donatello, con la malattia d'amore, vinse la gondola d'argento, e quindi grande successo.
1: Prende solamente il cuore
0: questa malattia d'amore.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, dopo la malattia d'amore di Donatello, siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 20 di maggio? Allora, un film che io ho salvato nella mia cartella qui sul mio PC cult, quindi film cult che mi sono piaciuti nella mia vita, ogni tanto ne ritrovo uno, me lo scarico e me lo metto in questa cartella. In questa cartella c'è My Fair Lady, un film del 1964 interpretato da Audrey Hepburn e Rex Harrison. Allora, è una storia tratta dal Pigmalione che era stata scritta. Cosa vuoi tu, Alex? Ma rompi le scatole adesso. Ciao Ettore, io non ti ho mica citata, zitta tu. Allora, stavo dicendo il cinghia. Io non l'ho citata, ha fatto tutto lei. Si mette a ridere, ride, vabbè. Sto parlando di robe serie. Allora, era stata tratta dall'opera Il Pigmalione di George Bernard Shaw ed è la storia di questo famoso glottologo britannico di fama internazionale, Rex Harrison, che scommette con un amico, l'amico Pickering, che in 6 mesi avrebbe trasformato una fioraia in una dama d'alta classe, e dice: la differenza tra una dama e una fioraia non sta nel come si comportano, ma nel come vengono trattate. Insomma, per farvela breve, c'è Eliza, quindi Audrey Hepburn, che canta una canzone lamentandosi dei modi duri del professor Higgins e immagina che il re d'Inghilterra proclami il 20 maggio come la giornata di Eliza Doolittle. Lei si chiama Eliza Doolittle. L'aneddoto importante di questo film bellissimo, se vi capita guardatelo perché ne vale veramente la pena, è che non doveva farla Audrey Hepburn Eliza Doolittle, doveva farla Julie Andrews, e invece la produzione disse: più famosa Audrey Hepburn, Julie Andrews ancora non è un'attrice che può avere una rinomanza mondiale per questo film, per cui diedero la parte a Audrey Hepburn. Si arriva agli Oscar e Audrey Hepburn, molti avevano pensato che avrebbe vinto l'Oscar per questa sua interpretazione, invece venne un po' boicottata e chi vinse l'Oscar? La Julie Andrews, che aveva fatto Mary Poppins. Quindi guardate com'è divertente il mondo a volte. Siamo nel 1964 e comunque il film abbinato alla data di oggi, 20 maggio, è My Fair Lady. Mentre sempre oggi, 20 di maggio, a Canzoni Senza Frontiere, adesso i Philadelphia ci suonano la Begin dei Philadelphia, perché sono più di una, le Begin dei Philadelphia.

nati e veloci, perché non ho tanto tempo. I nati e i morti di oggi, 20 di maggio. Nel 1955 Diego Abatantuono. Nel 1943 Albano, fategli gli auguri. È tutta musica oggi. 1946, una coscritta, Cher, che oggi fa 80 anni. Wow, portati con tanta chirurgia estetica di altissimo livello. Nel 1944 Joe Cocker. Nel 1967 un bravissimo regista italiano, Gabriele Muccino, e poi uno dei miei attori preferiti americani. Era nato nel 1908 James Stewart. Io me lo ricordo nell'Uomo che uccise Liberty Balance, e poi La vita è meravigliosa, il film di Natale per eccellenza. I morti di oggi 20 di maggio. Nino Benvenuti è morto nel 2025. Io mi ricordo quando tornò a boxare perché aveva bisogno di soldi, l'aveva detto chiaramente, molto bravo. 2001 Renato Carosone, morì il 20 di maggio. Cristoforo Colombo scoprì l'America e poi morì il 20 di maggio del 1506. E poi io, che sono un appassionato di Formula 1, Niki Lauda, che ho avuto il piacere di intervistare parecchie volte. In particolare fu il primo ad intervistarlo, proprio gli piazzai il microfono davanti alla bocca quando scese dalla macchina dopo aver vinto il Gran Premio di Monte Carlo del 1975, con la mitica domanda "What about your victory?", che cosa mi dici riguardo alla tua vittoria. Bastava che mi avesse fatto anche un rutto, era in quel momento, eravamo in diretta, quindi era importante la sua risposta, e venni omaggiato dal mio direttore di allora, che disse "Bravo Ettore", perché avevo battuto, arrivando per primo, quelli di Radio Monte Carlo francese. Ero arrivato prima io a intervistare Niki Lauda, campione del mondo di Formula 1 nel 75, nel 77 e nell'84. So tutto. Allora, siamo al cos'è che mi hai messo? Il mare d'inverno della Loredana Bertè, una canzone del 1983, dall'album Jazz, scritto da Ruggeri e Luigi Schiavone, hai capito? Ruggeri dichiarò che l'ispirazione del brano gli fu data dalla città marchigiana di Marotta, dove aveva trascorso con la madre e le zie le sue vacanze da adolescente. Il mare d'inverno, Loredana Bertè.

0: conclude Canzoni Senza Frontiere di oggi, 20 maggio 2026, ultimo giorno del toro, domani entriamo nei gemelli. Grazie Cinghia per la regia e la collaborazione, grazie a tutte e a tutti voi per aver seguito come sempre dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Da Ettore Randella, ciao, sigla!
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.